0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Sparirà questo vuoto nel mio petto, questo giorno nel silenzio, questo amaro del caffè. Finirà, finirà, finirà, finirà che poi ti mancherà, mancherà, mancherà. Sbaglierà, sbaglierà, sbaglierà questo cuore a darti luce, a fidarsi ad occhi chiusi, proprio come un caffè. Finirà, finirà, finirà, leggerai sul fondo quello che vuoi che ti si dica.

0: Genova città da capire, Genova aria da bere.
1: Genova nuvole e sale e vento a imperversare.
2: Genova da perderla via, solo vicoli e nicchie.
3: Che alla fine dei giovi ci si stappa le orecchie.
4: Quando finite le curve, finalmente si schiaccia il pedale.

0: poi ti affacci sul porto dalla sopraelevata.
1: Elevata di poco, che sfrega i palazzi. Qui si guida un po' storti, perché si guarda al mare.
0: È come far geometria se in TV c'è il mondiale.
2: Genova è grigia, non ti sorride.
3: È lontana, è interrotta.

0: Ma adesso basta parlare. C'è da fare.
1: E chi vive vicino al porto sa di non credere mai le promesse dei politici, a quelle dei marinai, che più di chi mette un like serve chi mette la faccia, che non esistono stranieri, solo gente che viaggia.
2: Sei respiro di onde, marea di commerci.
3: Sei natura che bussa dai caruggi del centro.
4: Sei l'insegna dei posti che a distanza ritrovi.
5: Sei città che non cambia come i veri orgogliosi.
6: C'è una cosa che mi manca,

Vorrei fermare l'età per dirti quello che provo, senza paura di sbagliare, diventare come loro o di perdere il lavoro.

io ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

Invece io gli voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Gionti. Sigilli ad un noto complesso turistico ricettivo sui litorali gaetano di Sant'Agostino per una serie di violazioni accertate dai carabinieri durante un controllo eseguito nello scorso mese di agosto e contestate ora al legale rappresentante della struttura. I militari della compagnia di Formia, a conclusione di una serie di accertamenti finalizzati a verificare il rispetto delle normative vigenti che regolano la gestione di strutture ricettive, hanno contestato diverse violazioni al legale rappresentante del complesso turistico ricettivo ubicato sul litorale di Gaeta ed elevato sanzioni amministrative e pecuniarie. Gli accertamenti dei carabinieri sono stati avviati in seguito ad un precedente controllo eseguito in agosto che ha richiesto una serie di approfondimenti presso gli uffici competenti e comportato anche acquisizioni di natura documentale. In particolare, le verifiche dei carabinieri hanno riguardato diversi aspetti della struttura ricettiva, tra i quali l'attività di ristorazione esercitata al suo interno, dove veniva riscontrato anche lo svolgimento di intrattenimento musicale tipo discoteca. L'ispezione approfondita dei carabinieri ha portato alla luce violazioni della normativa regionale e nazionale in materia di esercizio delle attività ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande. Nello specifico, le inadempienze hanno riguardato, in base agli accertamenti dei militari della compagnia di Formia, la regolarità dei prescritti titoli abilitativi, la conformità strutturale dei locali, il rispetto delle disposizioni di legge relative al subingresso e alle variazioni dell'attività. In conseguenza delle violazioni riscontrate, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative e pecuniarie e contestualmente, quale provvedimento accessorio inderogabile, è stata disposta l'immediata chiusura della struttura ricettiva e la cessazione di tutte le attività esercitate in difetto dei necessari requisiti e delle autorizzazioni previste. La chiusura del complesso, molto frequentato non solo durante la stagione estiva, ha suscitato scalpore in città e nel Golfo. I controlli esercitati sui litorali di Sant'Agostino, ma anche in altri punti della città del Golfo, si inserisce nel quadro dei servizi di monitoraggio e controllo che i carabinieri svolgono nelle zone costiere sull'intero territorio, a presidio della legalità, della regolarità amministrativa e della sicurezza degli utenti e dei consumatori. Cumuli di materiali nascosti tra alberi e vegetazione, scarti edili, elementi metallici e rifiuti di diversa natura. È lo scenario trovato dalla polizia locale di Fondi all'interno di un terreno agricolo trasformato, secondo quanto emerso dai controlli, in un'area di accumulo abusivo. L'operazione si è conclusa con il sequestro di circa 1000 metri quadrati di terreno e con la denuncia del proprietario del fondo. Durante il sopralluogo gli agenti hanno individuato numerosi rifiuti abbandonati all'interno dell'area. Una parte consistente del materiale rinvenuto sarebbe riconducibile ad attività di demolizione e ricostruzione, insieme ad altri oggetti e componenti accumulati all'interno del fondo agricolo. La presenza dei rifiuti era in parte schermata dalla vegetazione, ma gli accertamenti della polizia locale hanno permesso di ricostruire l'estensione dell'area interessata. Terminati i controlli, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell'intero territorio che è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria e il proprietario denunciato nei suoi confronti contestate violazioni della normativa ambientale. Pensava di aver prenotato un appartamento per trascorrere le vacanze a Sperlonga, ma dopo aver versato la caparra ha scoperto che l'immobile pubblicizzato sul web era inesistente. È la truffa denunciata da una donna ai carabinieri della stazione di Bovillernica, che al termine degli accertamenti hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone una donna ritenuta responsabile del raggiro. L'indagine è partita alla fine di agosto dopo la denuncia querela presentata dalla vittima. Secondo quanto ricostruito ai militari, la donna aveva trovato online un annuncio relativo all'affitto estivo di un immobile a Sperlonga. Convinta di avere a che fare con la legittima proprietaria, si era accordata per la locazione e aveva versato 490 euro tramite bonifico bancario come caparra confirmatoria. Soltanto successivamente ha scoperto che l'appartamento indicato nell'annuncio non esisteva e che l'inserzionista era nel frattempo diventata irreperibile. I carabinieri hanno quindi avviato verifiche telematiche e bancarie per ricostruire il percorso del denaro e gli accertamenti hanno consentito di risalire alla intestataria del conto corrente sul quale erano stati accreditati 490 euro. La donna è stata pertanto denunciata all'autorità giudiziaria con l'ipotesi di truffa. Si amplia e si dota di nuovi servizi la stazione ferroviaria di Itri, dove ieri è stato inaugurato il nuovo parcheggio antistante lo scalo, completamente riqualificato, con oltre 55 posti auto, nuovi sottoservizi, cablaggi e tubature e predisposizioni per le future colonnine di ricarica di auto e biciclette elettriche. Sullo stesso piazzale, inoltre, sono già esistenti gli impianti per un eventuale sistema di videosorveglianza. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti l'assessore regionale Elena Palazzo, il sindaco di Itri Andrea Di Biase, i rappresentanti della direzione operativa stazioni di Rete Ferroviaria Italia. Con l'inaugurazione del parcheggio, ha osservato l'assessore Elena Palazzo, viene garantita una stazione più moderna, funzionale e sicura, che significa un servizio migliore per i cittadini e una porta d'ingresso più accogliente per chi arriva sul nostro territorio. L'intervento sul piazzale si inserisce in un progetto più ampio che riguarda anche il fabbricato per i viaggiatori, con il rifacimento delle facciate, la rifunzionalizzazione della sala d'attesa e la realizzazione di nuovi servizi igienici per il pubblico. Il percorso proseguirà con gli interventi per l'accessibilità e la realizzazione del sovrappasso. Ho seguito questo progetto con particolare attenzione, ha aggiunto l'assessore Palazzo, convocando nei mesi scorsi in regione un tavolo tecnico con Comune, Rete Ferroviaria Italia e i soggetti coinvolti per verificare l'avanzamento del cantiere e affrontare le criticità. Ha quindi rivolto un ringraziamento al sindaco Di Biase e all'amministrazione comunale, alla direzione operativa stazione di Rete Ferroviaria Italia e a tutti i tecnici impegnati nei lavori di riqualificazione, ricordando che una stazione ferroviaria è un'infrastruttura essenziale e riqualificarla significa investire sulla mobilità, sulla sicurezza, sulla qualità della vita e sull'attrattività di Itri e dell'intero Sud Pontino. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Di Biase per l'incremento dei parcheggi, una stazione di cui fruiscono non solo gli abitanti di Itri, ma anche molti degli utenti che provengono dalle vicine Gaeta e Formia. Sono stati avviati a Gaeta i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto della passeggiata a mare tra lo snodo viario di Corso Cavour e la Peschiera, un comparto strategico sia sotto il profilo storico sia per la notevole rilevanza paesaggistica e urbanistica. L'amministrazione comunale ha già ultimato gli interventi per i tre precedenti lotti che hanno consentito il restyling di una porzione significativa del lungomare sul lato della marina e ora sono partiti i lavori relativi al quarto stralcio dell'opera che interesseranno un breve tratto compreso tra la zona altezza di piazza Mare all'Arco e la Peschiera. Anche per questo segmento il progetto prevede una serie articolata di opere strutturali e funzionali. In particolare si procederà con la realizzazione di una nuova condotta per lo smaltimento delle acque meteoriche e con la posa di un impianto di irrigazione a servizio del verde. Verranno inoltre realizzati un ulteriore tratto di pista ciclopedonale, una nuova linea di illuminazione pubblica e un muretto di delimitazione progettato in piena continuità estetica e funzionale con quello già posizionato. Si tratta di un tassello significativo per la visione complessiva di riqualificazione della nostra riviera, anche se riguarda un tratto contenuto, sottolinea il sindaco Cristian Leccese. Ogni singolo metro recuperato ha un valore fondamentale per la città. Risolviamo criticità dovute agli anni, apportando una chiara valorizzazione e migliorando al contempo la sicurezza e la fruibilità della zona per residenti e turisti. Grazie ad un importante contributo di 2 milioni di euro da parte della Regione Lazio, aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi, saremo poi in grado di completare definitivamente il collegamento tra lo snodo di Corso Cavour e la Peschiera, garantendo continuità, efficienza e decoro a uno degli accessi più suggestivi della città. Gaeta si prepara a vivere una notte di grande musica con una delle voci più riconoscibili del panorama italiano. Questa sera alle 21.45, con ingresso libero, il Molo Santa Maria ospiterà il concerto di Noemi. L'appuntamento rientra nel cartellone di Gaeta Città del Festival e nella rassegna a settembre al Molo. Una serata pensata per unire musica, spettacolo e la suggestiva cornice del centro storico. Veronica Scopelliti, in arte Noemi, arriva in città con un repertorio che ha conquistato intere generazioni. A Gaeta Noemi porterà sul palco la sua voce graffiante e il suo stile inconfondibile, un live che promette di trasformare il Molo Santa Maria in un grande teatro affacciato sul mare. Dopo Formia canta Napoli, questa sera Formia canta Roma, altro momento dedicato alla musica popolare organizzato nel cuore del quartiere di Castellone presso il Teatro Romano, noto come Lucancelle, dall'associazione Ormie Cultura e Tradizione. Questa sera alle 21 ci sarà modo di compiere un viaggio nella musica, nelle grandi emozioni di Roma e nel folklore italiano con Salvatore Strano e Federico Lucarini. Anche questa sera, come in quella di ieri, ci sarà spazio anche per gustare alcuni sfizi come pizza e bombe fritte farcite per accompagnare la musica con i sapori della tradizione. Ventoteni in festa per Santa Candida, patrona dell'isola. I festeggiamenti sono iniziati già ieri, proseguono oggi alle 15 al Porto Romano, che ospiterà i giochi tradizionali e la gara di 5 mongolfiere su 8. Alle 22 in Piazza Castello, spettacolo musicale con il concerto del cantautore Sal Esposito. Domani alle 6.30 i fuochi d'artificio, seguiti alle 7 dal giro per le vie dell'isola della banda musicale di Ventotene. Alle 11.30 la celebrazione eucaristica presieduta dal Civesco Monsignor Luigi Bari. Alle 12 da Piazza De Gasperi il tradizionale lancio delle mongolfiere. Alle 17.30 la processione per le vie di Ventotene con la statua di Santa Candida. Alle 22 Piazza Castello ospiterà lo spettacolo musicale Disco Ring, le più belle hit del momento. Gran finale alle 0.45 al Porto Nuovo con lo spettacolo pirotecnico. Sarà inaugurato oggi alle 18.30 a Formia, nello spazio espositivo del punto IAT al piano terra del comune con ingresso libero, la mostra Di forme instabili, dal giornale La fotografia di Mario Palluzzi, poeta di Priverno, che per la prima volta presenta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. La mostra resterà aperta fino al 1° ottobre.
7: Radio Formia informa.
6: Domani si disputa la terza giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B la capolista Città di Formia, a punteggio pieno, sarà impegnata in trasferta contro lo Sterparo. Gioca in casa Riciniello il Gaeta, che cerca risultato positivo contro la spigolosa formazione dell'Arce. Il Terracina, alla ricerca della prima vittoria stagionale, sarà ospite del Salaria. Gli altri incontri in programma: Real San Basilio Cassino, Pomezia Romulea, Roma City Lodigiani, Vissezze Ferentino, Lupo Frascati Roccasecca e Alatri Monte San Giovanni Campano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Eccoci qua, pronti, così tutte le mattine, Radio Fobia, alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento del suo oroscopo. Siamo giunti a sabato 19 settembre 2026, la chiesa di Corda San Gennaro Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, e vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe, che la mattina per essere accelerate per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofobia.it. Eugenio Scendolo in voce, la valida e preziosa voce del Cadustano. Siamo pronti a lettura 12 iniziale, cominciando come sempre con l'Ariete. Tenete a bada l'ostinazione e nervosismo per non incrinare l'accordo con i colleghi e mandare a carte 48 un importante progetto in bilico fra il desiderio di stabilità e il timore di legarvi. L'Ariete al Toro. Complici la luna e la giornata ideale per rivendicare tutti i diritti lavorativi o chiedere un aumento. L'importante

0: essere elastici e non pretendete che tutto sia fatto secondo i vostri metodi. Dal Leone alla Vergine, con entusiasmo e grinta affrontate i doveri e i progetti. Una volta tanto siete pronti a mettervi in gioco senza riserve. Progressi lenti ma sicuri, sintonizzati sulle onde del pensiero positivo. Bilancia. Il senso di responsabilità è la carta vincente per superare la difficoltà odierna, complicati ma necessari chiarimenti con un collega ambizioso. Scorpione, sostenuto da Luna in Capricorno, che vi rende brillanti e motivati, le vostre iniziative hanno innumerevoli chance per riuscire con tanto successo. Sagittario, anche per voi il denaro ha un valore relativo, vi fa piacere apprendere che dal fronte economico sono in arrivo notizie molto promettenti. Non sbandierate a 4:20 i vostri progetti. Capricorno, la comunicazione con gli altri dovrebbe essere il più possibile impronta sull'autostima. Mostratevi per quelli che siete, giù la maschera, impegni permettendo, regalatevi un'escursione in montagna. Acquario, qualcosa o qualcuno vi inquieta. Potrebbe essere il grillo parlante della coscienza, specialmente se custodite degli imbarazzanti segreti. Assumete un infuso di erba limoncina, favorisce il sonno. Concludiamo la squadra di oggi, i Pesci. È la giornata ideale per lavorare con il profitto, per passeggiare insieme alla persona che amate, fuori dal chiasso e da luoghi affollati. Vi accompagna una piacevole sensazione di benessere. Ebbene, tutto anche questo sabato, 19 settembre 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Gennaro Vescovo. Il sole è sorto alcuni secondi fa alle 7:04, lo tramonto era alle 19:29, la luna calante si eleverà alle 15:59, calerà questa sera a mezzanotte. Diamo gli auguri a Jeremy Irons, come 78 anni, a Ghana Latan, come 55 anni, Alessandro Burghi, come 40 anni. Ma che data da ricordare, nel 2022 nell'abbazia di Westminster di Londra si svolgono i funerali della regina Elisabetta II. La frase del giorno: quando il mare brontola porta la pioggia. I vice 25 di mattina sono il silenzio perfetto, il diavolo a letto. Dove entra la dote esce libertà. Peccato confessato è mezzo perdonato. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo voi. Tutto per questo sabato 19 settembre 2026, all'appuntamento verso l'oroscopo a tutti voi. Una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo per la parte che la regia. Io vedo l'appuntamento domani, domenica 20 settembre 2026 alle ore 6:30 con la trasmissione Buongiorno in Musica, il tutto Radio Formia. Ancora una buona giornata, trascorrete un buon sabato sera, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Sigilli ad un noto complesso turistico ricettivo sul litorale gaetano di Sant'Agostino per una serie di violazioni accertate dai carabinieri durante un controllo eseguito nello scorso mese di agosto e contestate ora al legale rappresentante della struttura. I militari della compagnia di Formia, a conclusione di una serie di accertamenti finalizzati a verificare il rispetto delle normative vigenti che regolano la gestione di strutture ricettive, hanno contestato diverse violazioni al legale rappresentante del complesso turistico ricettivo ubicato sul litorale di Gaeta ed elevato sanzioni amministrative e pecuniarie. Gli accertamenti dei carabinieri sono stati avviati in seguito ad un precedente controllo eseguito in agosto che ha richiesto una serie di approfondimenti presso gli uffici competenti e comportato anche acquisizioni di natura documentale. In particolare, le verifiche dei carabinieri hanno riguardato diversi aspetti della struttura ricettiva, tra i quali l'attività di ristorazione esercitata al suo interno, dove veniva riscontrato anche lo svolgimento di intrattenimento musicale tipo discoteca. L'ispezione approfondita dei carabinieri ha portato alla luce violazioni della normativa regionale e nazionale in materia di esercizio delle attività ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande. Nello specifico, le inadempienze hanno riguardato, in base agli accertamenti dei militari della compagnia di Formia, la regolarità dei prescritti titoli abilitativi, la conformità strutturale dei locali, il rispetto delle disposizioni di legge relative al subingresso e alle variazioni dell'attività. In conseguenza delle violazioni riscontrate, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative pecuniarie e contestualmente, quale provvedimento accessorio inderogabile, è stata disposta l'immediata chiusura della struttura ricettiva e la cessazione di tutte le attività esercitate in difetto dei necessari requisiti e delle autorizzazioni previste. La chiusura del complesso, molto frequentato non solo durante la stagione estiva, ha suscitato scalpore in città e nel Golfo. I controlli esercitati sui litorali di Sant'Agostino, ma anche in altri punti della città del Golfo, si inserisce nel quadro dei servizi di monitoraggio e controllo che i carabinieri svolgono nelle zone costiere sull'intero territorio, a presidio della legalità, della regolarità amministrativa e della sicurezza degli utenti e dei consumatori. Cumuli di materiali nascosti tra alberi e vegetazione, scarti edili, elementi metallici e rifiuti di diversa natura. È lo scenario trovato dalla polizia locale di Fondi all'interno di un terreno agricolo trasformato, secondo quanto emerso dai controlli, in un'area di accumulo abusivo. L'operazione si è conclusa con il sequestro di circa 1000 metri quadrati di terreno e con la denuncia del proprietario del fondo. Durante il sopralluogo gli agenti hanno individuato numerosi rifiuti abbandonati all'interno dell'area. Una parte consistente del materiale rinvenuto sarebbe riconducibile ad attività di demolizione e ricostruzione, insieme ad altri oggetti e componenti accumulati all'interno del fondo agricolo. La presenza dei rifiuti era in parte schermata dalla vegetazione, ma gli accertamenti della polizia locale hanno permesso di ricostruire l'estensione dell'area interessata. Terminati i controlli, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell'intero territorio, che è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria e il proprietario denunciato nei suoi confronti contestate violazioni della normativa ambientale. Pensava di aver prenotato un appartamento per trascorrere le vacanze a Sperlonga, ma dopo aver versato la caparra ha scoperto che l'immobile pubblicizzato sul web era inesistente. È la truffa denunciata da una donna ai carabinieri della stazione di Bovillernica, che al termine degli accertamenti hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone una donna ritenuta responsabile del raggiro. L'indagine è partita alla fine di agosto dopo la denuncia querela presentata dalla vittima. Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna aveva trovato online un annuncio relativo all'affitto estivo di un immobile a Sperlonga. Convinta di avere a che fare con la legittima proprietaria, si era accordata per la locazione e aveva versato 490 euro tramite bonifico bancario come caparra confirmatoria. Soltanto successivamente ha scoperto che l'appartamento indicato nell'annuncio non esisteva e che l'inserzionista era nel frattempo diventata irreperibile. I carabinieri hanno quindi avviato verifiche telematiche e bancarie per ricostruire il percorso del denaro e gli accertamenti hanno consentito di risalire alla intestataria del conto corrente sul quale erano stati accreditati 490 euro. La donna è stata pertanto denunciata all'autorità giudiziaria con l'ipotesi di truffa. Si amplia e si dota di nuovi servizi la stazione ferroviaria di Itri, dove ieri è stato inaugurato il nuovo parcheggio antistante lo scalo, completamente riqualificato, con oltre 55 posti auto, nuovi sottoservizi, cablaggi e tubature e predisposizioni per le future colonnine di ricarica di auto e biciclette elettriche. Sullo stesso piazzale, inoltre, sono già esistenti gli impianti per un eventuale sistema di videosorveglianza. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti l'assessore regionale Elena Palazzo, il sindaco di Itri Andrea Di Biase, i rappresentanti della direzione operativa stazioni di Rete Ferroviaria Italia. Con l'inaugurazione del parcheggio, ha osservato l'assessore Elena Palazzo, viene garantita una stazione più moderna, funzionale e sicura, che significa un servizio migliore per i cittadini e una porta d'ingresso più accogliente per chi arriva sul nostro territorio. L'intervento sul piazzale si inserisce in un progetto più ampio che riguarda anche il fabbricato per i viaggiatori, con il rifacimento delle facciate, la rifunzionalizzazione della sala d'attesa e la realizzazione di nuovi servizi igienici per il pubblico. Il percorso proseguirà con gli interventi per l'accessibilità e la realizzazione del sovrappasso. Ho seguito questo progetto con particolare attenzione, ha aggiunto l'assessore Palazzo, convocando nei mesi scorsi in regione un tavolo tecnico con Comune, Rete Ferroviaria Italia e i soggetti coinvolti per verificare l'avanzamento del cantiere e affrontare le criticità. Ha quindi rivolto un ringraziamento al sindaco Di Biase e all'amministrazione comunale, alla direzione operativa stazione di Rete Ferroviaria Italia e a tutti i tecnici impegnati nei lavori di riqualificazione, ricordando che una stazione ferroviaria è un'infrastruttura essenziale e riqualificarla significa investire sulla mobilità, sulla sicurezza, sulla qualità della vita e sull'attrattività di Itri e dell'intero Sud Pontino. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Di Biase per l'incremento dei parcheggi, una stazione di cui fruiscono non solo gli abitanti di Itri, ma anche molti degli utenti che provengono dalle vicine Gaeta e Formia. Sono stati avviati a Gaeta i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto della passeggiata a mare tra lo snodo viario di Corso Cavour e la Peschiera, un comparto strategico sia sotto il profilo storico sia per la notevole rilevanza paesaggistica e urbanistica. L'amministrazione comunale ha già ultimato gli interventi per i tre precedenti lotti che hanno consentito il restyling di una porzione significativa del lungomare sul lato della marina e ora sono partiti i lavori relativi al quarto stralcio dell'opera che interesseranno un breve tratto compreso tra la zona altezza di piazza Mare all'Arco e la Peschiera. Anche per questo segmento il progetto prevede una serie articolata di opere strutturali e funzionali. In particolare si procederà con la realizzazione di una nuova condotta per lo smaltimento delle acque meteoriche e con la posa di un impianto di irrigazione a servizio del verde. Verranno inoltre realizzati un ulteriore tratto di pista ciclopedonale, una nuova linea di illuminazione pubblica e un muretto di delimitazione progettato in piena continuità estetica e funzionale con quello già posizionato. Si tratta di un tassello significativo per la visione complessiva di riqualificazione della nostra riviera, anche se riguarda un tratto contenuto, sottolinea il sindaco Cristian Leccese. Ogni singolo metro recuperato ha un valore fondamentale per la città. Risolviamo criticità dovute agli anni, apportando una chiara valorizzazione e migliorando al contempo la sicurezza e la fruibilità della zona per residenti e turisti. Grazie ad un importante contributo di 2 milioni di euro da parte della Regione Lazio, aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi, saremo poi in grado di completare decisamente il collegamento tra lo snodo di Corso Cavour e la Peschiera, garantendo continuità, efficienza e decoro a uno degli accessi più suggestivi della città. Gaeta si prepara a vivere una notte di grande musica con una delle voci più riconoscibili del panorama italiano. Questa sera alle 21.45, con ingresso libero, il Molo Santa Maria ospiterà il concerto di Noemi. L'appuntamento rientra nel cartellone di Gaeta Città del Festival e nella rassegna settembre al Molo. Una serata pensata per unire musica, spettacolo e la suggestiva cornice del centro storico. Veronica Scopelliti, in arte Noemi, arriva in città con un repertorio che ha conquistato intere generazioni. A Gaeta Noemi porterà sul palco la sua voce graffiante e il suo stile inconfondibile, un live che promette di trasformare il Molo Santa Maria in un grande teatro affacciato sul mare. Dopo Formia canta Napoli, questa sera Formia canta Roma, altro momento dedicato alla musica popolare organizzato nel cuore del quartiere di Castellone presso il Teatro Romano noto come Lucancelle dall'associazione Ormi e Cultura e Tradizione. Questa sera alle 21 ci sarà modo di compiere un viaggio nella musica, nelle grandi emozioni di Roma e nel folklore italiano con Salvatore Strano e Federico Lucarini. Anche questa sera, come in quella di ieri, ci sarà spazio anche per gustare alcuni sfizi come pizza e bombe fritte farcite per accompagnare la musica con i sapori della tradizione. 28enni in festa per Santa Candida, patrona dell'isola. I festeggiamenti sono iniziati già ieri, proseguono oggi alle 15 al Porto Romano, che ospiterà i giochi tradizionali e la gara di 5 mongolfiere su 8. Alle 22 in Piazza Castello, lo spettacolo musicale con il concerto del cantautore Sal Esposito. Domani alle 6.30 i fuochi d'artificio, seguiti alle 7 al giro per le vie dell'isola della banda musicale di Ventotene. Alle 11.30 la celebrazione eucaristica presieduta Arcivescovo Monsignor Luigi Bari, alle 12 da Piazza De Gasperi il tradizionale lancio delle mongolfiere, alle 17.30 la processione per le vie di Ventotene con la statua di Santa Candida, alle 22 Piazza Castello ospiterà lo spettacolo musicale Disco Ring, le più belle hit del momento, gran finale alle 0.45 al Porto Nuovo con lo spettacolo pirotecnico. Sarà inaugurato oggi alle 18.30 a Formia, nello spazio espositivo del punto IAT al piano terra del comune, con ingresso libero, la mostra Di forme instabili, dal giornale La fotografia, di Mario Palluzzi, poeta di Priverno, che per la prima volta presenta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. La mostra resterà aperta fino al 1° ottobre.
3: Radio Formia informa.
2: Domani si disputa la terza giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, la capolista Città di Formia, a punteggio pieno, sarà impegnata in trasferta contro lo Sterparo. Gioca in casa Riciniello il Gaeta, che cerca risultato positivo contro la spigolosa formazione dell'Arce. Il Terracina, alla ricerca della prima vittoria stagionale, sarà ospite del Salaria. Gli altri incontri in programma: Real San Basilio Cassino, Pomezia Romulea, Roma City Lodigiani, Vissezze Ferentino, Lupo Frascati Roccasecca e Alatri Monte San Giovanni Campano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio.

0: Sono le 7:37.
1: È sabato 19 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Gennaro, la luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy, nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani, nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez, nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego nel 1981 e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
4: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
5: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno.
6: Una porzione sta nel palmo di una mano.
7: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
8: Bravi, e niente sprechi.
9: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
10: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
11: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
12: Radio Formia, informa.
13: Benvenuti da Sandro Giunti. Sigilli ad un noto complesso turistico ricettivo sul litorale gaetano di Sant'Agostino per una serie di violazioni accertate dai carabinieri durante un controllo eseguito nello scorso mese di agosto e contestate ora al legale rappresentante della struttura. I militari della compagnia di Formia, a conclusione di una serie di accertamenti finalizzati a verificare il rispetto delle normative vigenti che regolano la gestione di strutture ricettive, hanno contestato diverse violazioni al legale rappresentante del complesso turistico ricettivo ubicato sul litorale di Gaeta ed elevato sanzioni amministrative e pecuniarie. Gli accertamenti dei carabinieri sono stati avviati in seguito ad un precedente controllo eseguito in agosto che ha richiesto una serie di approfondimenti presso gli uffici competenti e comportato anche acquisizioni di natura documentale. In particolare, le verifiche dei carabinieri hanno riguardato diversi aspetti della struttura ricettiva, tra i quali l'attività di ristorazione esercitata al suo interno, dove veniva riscontrato anche lo svolgimento di intrattenimento musicale tipo discoteca. L'ispezione approfondita dei carabinieri ha portato alla luce violazioni della normativa regionale e nazionale in materia di esercizio delle attività ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande. Nello specifico, le inadempienze hanno riguardato, in base agli accertamenti dei militari della compagnia di Formia, la regolarità dei prescritti titoli abilitativi, la conformità strutturale dei locali, il rispetto delle disposizioni di legge relative al subingresso e alle variazioni dell'attività. In conseguenza delle violazioni riscontrate, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative pecuniarie e contestualmente, quale provvedimento accessorio inderogabile, è stata disposta l'immediata chiusura della struttura ricettiva e la cessazione di tutte le attività esercitate in difetto dei necessari requisiti e delle autorizzazioni previste. La chiusura del complesso, molto frequentato non solo durante la stagione estiva, ha suscitato scalpore in città e nel Golfo. I controlli esercitati sui litorali di Sant'Agostino, ma anche in altri punti della città del Golfo, si inserisce nel quadro dei servizi di monitoraggio e controllo che i carabinieri svolgono nelle zone costiere sull'intero territorio, a presidio della legalità, della regolarità amministrativa e della sicurezza degli utenti e dei consumatori. Cumuli di materiali nascosti tra alberi e vegetazione, scarti edili, elementi metallici e rifiuti di diversa natura. È lo scenario trovato dalla polizia locale di Fondi all'interno di un terreno agricolo trasformato, secondo quanto emerso dai controlli, in un'area di accumulo abusivo. L'operazione si è conclusa con il sequestro di circa 1000 metri quadrati di terreno e con la denuncia del proprietario del fondo. Durante il sopralluogo gli agenti hanno individuato numerosi rifiuti abbandonati all'interno dell'area. Una parte consistente del materiale rinvenuto sarebbe riconducibile ad attività di demolizione e ricostruzione, insieme ad altri oggetti e componenti accumulati all'interno del fondo agricolo. La presenza dei rifiuti era in parte schermata dalla vegetazione, ma gli accertamenti della polizia locale hanno permesso di ricostruire l'estensione dell'area interessata. Terminati i controlli, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell'intero terreno che è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria e il proprietario denunciato nei suoi confronti contestate violazioni della normativa ambientale. Pensava di aver prenotato un appartamento per trascorrere le vacanze a Sperlonga, ma dopo aver versato la caparra ha scoperto che l'immobile pubblicizzato sul web era inesistente. È la truffa denunciata da una donna ai carabinieri della stazione di Bovillernica, che al termine degli accertamenti hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone una donna ritenuta responsabile del raggiro. L'indagine è partita alla fine di agosto dopo la denuncia querela presentata dalla vittima. Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna aveva trovato online un annuncio relativo all'affitto estivo di un immobile a Sperlonga. Convinta di avere a che fare con la legittima proprietaria, si era accordata per la locazione e aveva versato 490 euro tramite bonifico bancario come caparra confirmatoria. Soltanto successivamente ha scoperto che l'appartamento indicato nell'annuncio non esisteva e che l'inserzionista era nel frattempo diventata irreperibile. I carabinieri hanno quindi avviato verifiche telematiche e bancarie per ricostruire il percorso del denaro e gli accertamenti hanno consentito di risalire alla intestataria del conto corrente sul quale erano stati accreditati 490 euro. La donna è stata pertanto denunciata all'autorità giudiziaria con l'ipotesi di truffa. Si amplia e si dota di nuovi servizi la stazione ferroviaria di Itri, dove ieri è stato inaugurato il nuovo parcheggio antistante lo scalo, completamente riqualificato, con oltre 55 posti auto, nuovi sottoservizi, cablaggi e tubature e predisposizioni per le future colonnine di ricarica di auto e biciclette elettriche. Sullo stesso piazzale, inoltre, sono già esistenti gli impianti per un eventuale sistema di videosorveglianza. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti l'assessore regionale Elena Palazzo, il sindaco di Itri Andrea Di Biase, i rappresentanti della direzione operativa stazioni di Rete Ferroviaria Italia. Con l'inaugurazione del parcheggio, ha osservato l'assessore Elena Palazzo, viene garantita una stazione più moderna, funzionale e sicura, che significa un servizio migliore per i cittadini e una porta d'ingresso più accogliente per chi arriva sul nostro territorio. L'intervento sul piazzale si inserisce in un progetto più ampio che riguarda anche il fabbricato per i viaggiatori, con il rifacimento delle facciate, la rifunzionalizzazione della sala d'attesa e la realizzazione di nuovi servizi igienici per il pubblico. Il percorso proseguirà con gli interventi per l'accessibilità e la realizzazione del sovrappasso. Ho seguito questo progetto con particolare attenzione, ha aggiunto l'assessore Palazzo, convocando nei mesi scorsi in regione un tavolo tecnico con Comune, Rete Ferroviaria Italia e i soggetti coinvolti per verificare l'avanzamento del cantiere e affrontare le criticità. Ha quindi rivolto un ringraziamento al sindaco Di Biase e all'amministrazione comunale, alla direzione operativa stazione di Rete Ferroviaria Italia e a tutti i tecnici impegnati nei lavori di riqualificazione, ricordando che una stazione ferroviaria è un'infrastruttura essenziale e riqualificarla significa investire sulla mobilità, sulla sicurezza, sulla qualità della vita e sull'attrattività di Itri e dell'intero Sud Pontino. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Di Biase per l'incremento dei parcheggi, una stazione di cui fruiscono non solo gli abitanti di Itri, ma anche molti degli utenti che provengono dalle vicine Gaeta e Formia. Sono stati avviati a Gaeta i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto della passeggiata a mare tra lo snodo viario di Corso Cavour e la Peschiera, un comparto strategico sia sotto il profilo storico sia per la notevole rilevanza paesaggistica e urbanistica. L'amministrazione comunale ha già ultimato gli interventi per i tre precedenti lotti che hanno consentito il restyling di una porzione significativa del lungomare sul lato della marina. E ora sono partiti i lavori relativi al quarto stralcio dell'opera, che interesseranno un breve tratto compreso tra la zona altezza di piazza Mare all'Arco e la peschiera. Anche per questo segmento il progetto prevede una serie articolata di opere strutturali e funzionali. In particolare si procederà con la realizzazione di una nuova condotta per lo smaltimento delle acque meteoriche e con la posa di un impianto di irrigazione a servizio del verde. Verranno inoltre realizzati un ulteriore tratto di pista ciclopedonale, una nuova linea di illuminazione pubblica e un muretto di delimitazione progettato in piena continuità estetica e funzionale con quello già posizionato. Si tratta di un tassello significativo per la visione complessiva di riqualificazione della nostra riviera, anche se riguarda un tratto contenuto, sottolinea il sindaco Cristian Leccese. Ogni singolo metro recuperato ha un valore fondamentale per la città. Risolviamo criticità dovute agli anni, apportando una chiara valorizzazione e migliorando al contempo la sicurezza e la fruibilità della zona per residenti e turisti. Grazie a un importante contributo di 2 milioni di euro da parte della Regione Lazio, aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi, saremo poi in grado di completare decisamente il collegamento tra lo snodo di Corso Cavour e la peschiera, garantendo continuità, efficienza e decoro a uno degli accessi più suggestivi della città. Gaeta si prepara a vivere una notte di grande musica con una delle voci più riconoscibili del panorama italiano. Questa sera alle 21.45, con ingresso libero, il Molo Santa Maria ospiterà il concerto di Noemi. L'appuntamento rientra nel cartellone di

0: noto come Lucancelli dall'associazione Ormi e Cultura e Tradizione. Questa sera alle 21 ci sarà modo di compiere un viaggio nella musica, nelle grandi emozioni di Roma e nel folklore italiano con Salvatore Strano e Federico Lucarini. Anche questa sera, come in quella di ieri, ci sarà spazio anche per gustare alcuni sfizi come pizza e bombe fritte farcite per accompagnare la musica con i sapori della tradizione. 28enni in festa per Santa Candida, patrona dell'isola. I festeggiamenti sono iniziati già ieri, proseguono oggi alle 15 al Porto Romano, che ospiterà i giochi tradizionali e la gara di 5 mongolfiere su 8. Alle 22 in Piazza Castello, lo spettacolo musicale con il concerto del cantautore Sal Esposito. Domani alle 6.30 i fuochi d'artificio, seguiti alle 7 dal giro per le vie dell'isola della banda musicale di Ventotene. Alle 11.30 la celebrazione eucaristica presieduta dal arcivescovo Monsignor Luigi Bari. Alle 12 da Piazza De Gasperi il tradizionale lancio delle mongolfiere. Alle 17.30 la processione per le vie di Ventotene con la statua di Santa Candida. Alle 22 Piazza Castello ospiterà lo spettacolo musicale Disco Ring, le più belle hit del momento. Gran finale alle 0.45 al Porto Nuovo con lo spettacolo pirotecnico. Sarà inaugurato oggi alle 18.30 a Formia, nello spazio espositivo del punto IAT al piano terra del comune, con ingresso libero, la mostra Di forme instabili, dal giornale La fotografia, di Mario Palluzzi, poeta di Priverno, che per la prima volta presenta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. La mostra resterà aperta fino al 1° ottobre.
1: Radio Formia informa.
0: Domani si disputa la terza giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, la capolista Città di Formia, a punteggio pieno, sarà impegnata in trasferta contro lo Sterparo. Gioca in casa Riciniello il Gaeta, che cerca risultato positivo contro la spigolosa formazione dell'Arce. Il Terracina, alla ricerca della prima vittoria stagionale, sarà ospite del Salaria. Gli altri incontri in programma: Real San Basilio Cassino, Pomezia Romulea, Roma City Lodigiani, Vissezze Ferentino, Luva Frascati Roccasecca e Alatri Monte San Giovanni Campano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Radio Formia, la cerchi, ascolti e non la lasci.

Eccoci qua, pronti, così tutte le mattine, Radio Fomi, alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento del suo oroscopo. Siamo giunti a sabato 19 settembre 2026, la chiesa di Corda San Gennaro Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, e vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe, che la mattina per essere accennata per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofomia.it. E Eugenio scendolo in voce, la valida e preziosa valsa del caduta. Noi siamo pronti a lettura 12 segnali, cominciando come sempre con l'Ariete. Tenete a bada l'ostinazione e nervosismo per non incrinare l'accordo con i colleghi e mandare a carte 48 un importante progetto in bilico fra il desiderio di stabilità e il timore di legarvi. L'Ariete al Toro. Complice la luna e la giornata ideale per rivendicare tutti i diritti lavorativi o chiedere un aumento. L'importante sarà usare i toni giusti. Dal Toro ai Gemelli. La necessità di adattarvi a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire un grosso problema per voi, sempre che moderiate le aspettative. Dai Gemelli al Cancro. Alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolvere una volta per tutte. Lasciatevi aiutare da un amico. Dal Cancro al Leone. L'impegno che mettete nel lavoro è encomiabile, ma cercate di essere elastici e non pretendete che tutto sia fatto secondo i vostri metodi. Dal Leone alla Vergine. Con entusiasmo e grinta affrontate i doveri e i progetti. Una volta tanto siete pronti a mettervi in gioco senza riserve. Progressi lenti ma sicuri, sintonizzati sulle onde del pensiero positivo. Bilancia. Il senso di responsabilità è la carta vincente per superare la difficoltà odierne. Complicati ma necessari chiarimenti con un collega ambizioso. Scorpione, sostenuto da luna in Capricorno che vi rende brillanti e motivati, le vostre iniziative hanno innumerevoli chance per riuscire con tanto successo. Sagittario, anche per voi il denaro ha un valore relativo, vi fa piacere apprendere che dal fronte economico sono in arrivo notizie molto promettenti. Non sbandierate a 420 i vostri progetti. Capricorno, la comunicazione con gli altri dovrebbe essere il più possibile impronta sull'autostima. Mostratevi per quelli che siete. Giù la maschera, impegni permettendo, regalatevi un'escursione in montagna. Acquario, qualcosa o qualcuno vi inquieta. Potrebbe essere il grillo parlante della coscienza, specialmente se custodite degli imbarazzanti segreti. Assumete un infuso di erba limoncina, favorisce il sonno. Concludiamo la squadra di oggi dei Pesci. È la giornata ideale per lavorare con il profitto, per passeggiare insieme alla persona che amate, fuori dal chiasso e da luoghi affollati. Vi accompagna una piacevole sensazione di benessere. Ebbene, tutto anche questo sabato, 19 settembre 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Gennaro Vescovo. Il sole è sorto alcuni secondi fa alle 7.04, tramonterà alle 19.29, la luna calante si leverà alle 15.59, calerà questa sera a mezzanotte. Diamo gli auguri a Jeremy Irons, come 78 anni, a Ghana Latan, come 55 anni, Alessandro Borghi, come 40 anni. Che è data da ricordare, nel 2022 nell'abbazia di Westminster di Londra si svolgono i funerali della regina Elisabetta II. La frase del giorno: quando il mare brontola porta la pioggia. I vice 25 di mattina sono il silenzio perfetto, il diavolo a letto. Dove entra la dote esce libertà. Peccato confessato e mezzo perdonato. A
ancora buongiorno, buon lavoro, solo voi, tutto per questo sabato 19 settembre 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo per la parte che la regia, io vedo l'appuntamento domani, domenica 20 settembre 2026 alle ore 6.30 con la trasmissione Buongiorno in Musica, il tutto Radio Formia. Ancora una buona giornata, trascorrete un buon sabato sera, un saluto di Gino Scintola e un buon ascolto alla nostra musica.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: Pescalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9 in punto.
2: È sabato 19 settembre 2026, la chiesa ricorda San Gennaro. La luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente

La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: senso más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
7: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
8: Anch'io mangio sano, eh?
7: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
9: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
7: Massimo, ti vedo.
10: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
11: Hit Parade.
12: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
13: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di settembre dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata, ma andiamo subito ad ascoltare chi c'è alla posizione numero 10. Can We Get It Now, The Prince of Rap.

erano i The Prince of Rap con la loro Can We Get Enough al numero 10 della nostra classifica, che vi riunisce al numero 9, rotta per casa di Dio, gli 883.

l'unica nuova entrata di questa settimana. La posizione numero 9, gli 883 con la loro Rotta per casa di Dio. Invece alla numero 8 c'è Can You Forgive i Pet Shop Boys.

casella numero 8 occupata questa settimana dai Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive Her. È la volta ora dell'ascolto della numero 7 in classifica, What's Up, i Four Non Blonde.

guadagnano tre posizioni dalla numero 10 della scorsa settimana alla numero 7 odierna, i Forno Blonda con la loro WhatsApp. Invece alla posizione numero 6 c'è Life di Hathaway.

Ne guadagna invece due di posizioni, dalla numero 8 alla numero 6, il brano degli Hathaway, Life. E dopo questa canzone vi ricordo che Radioformia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di settembre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. A Brigadier Day, Italy.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
4: Hit Parade.
5: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
6: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3.
7: All That She Wants, gli Ace of Base.

erano gli Ace of Base con la loro That She Want alla posizione numero 3. Amici, al numero 2 troviamo Living on My Own, Freddie Mercury.

conferma al numero 2 della nostra classifica Freddie Mercury con la sua Living on My Own. Come si conferma la posizione numero 1, What is Love di Hathaway.

0: Era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, What is Love, gli Hathaway. E dopo aver ascoltato la numero uno, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di settembre dell'anno 1993. La nostra parete è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Can We Get Enough, The Prince of Rap. Nona, Rotta per Casa di Dio, di 883. Ottava, Can You Forgive Her, i Pet Shop Boys. Settima, What's Up, i Forno Blonde. Sesta, Life, gli Hathaway. Quinta, Brigadier, i Talesa. Quarta, In Chorus, i Dire Straits. Terza, All That She Want, gli Ace of Base. Seconda, Living on My Own, Freddie Mercury. E ancora prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro, che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Sigilli ad un noto complesso turistico ricettivo sul litorale gaetano di Sant'Agostino per una serie di violazioni accertate dai carabinieri durante un controllo eseguito nello scorso mese di agosto e contestate ora al legale rappresentante della struttura. I militari della compagnia di Formia, a conclusione di una serie di accertamenti finalizzati a verificare il rispetto delle normative vigenti che regolano la gestione di strutture ricettive, hanno contestato diverse violazioni al legale rappresentante del complesso turistico ricettivo ubicato sul litorale di Gaeta ed elevato sanzioni amministrative e pecuniarie. Gli accertamenti dei carabinieri sono stati avviati in seguito ad un precedente controllo eseguito in agosto che ha richiesto una serie di approfondimenti presso gli uffici competenti e comportato anche acquisizioni di natura documentale. In particolare, le verifiche dei carabinieri hanno riguardato diversi aspetti della struttura ricettiva, tra i quali l'attività di ristorazione esercitata al suo interno, dove veniva riscontrato anche lo svolgimento di intrattenimento musicale tipo discoteca. L'ispezione approfondita dei carabinieri ha portato alla luce violazioni della normativa regionale e nazionale in materia di esercizio delle attività ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande. Nello specifico, le inadempienze hanno riguardato, in base agli accertamenti dei militari della compagnia di Formia, la regolarità dei prescritti titoli abilitativi, la conformità strutturale dei locali, il rispetto delle disposizioni di legge relative al subingresso e alle variazioni dell'attività. In conseguenza delle violazioni riscontrate, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative pecuniarie e contestualmente, quale provvedimento accessorio inderogabile, è stata disposta l'immediata chiusura della struttura ricettiva e la cessazione di tutte le attività esercitate in difetto dei necessari requisiti e delle autorizzazioni previste. La chiusura del complesso, molto frequentato non solo durante la stagione estiva, ha suscitato scalpore in città e nel Golfo. I controlli esercitati sui litorali di Sant'Agostino, ma anche in altri punti della città del Golfo, si inserisce nel quadro dei servizi di monitoraggio e controllo che i carabinieri svolgono nelle zone costiere sull'intero territorio, a presidio della legalità, della regolarità amministrativa e della sicurezza degli utenti e dei consumatori. Cumuli di materiali nascosti tra alberi e vegetazione, scarti edili, elementi metallici e rifiuti di diversa natura. È lo scenario trovato dalla polizia locale di Fondi all'interno di un terreno agricolo trasformato, secondo quanto emerso dai controlli, in un'area di accumulo abusivo. L'operazione si è conclusa con il sequestro di circa 1000 metri quadrati di terreno e con la denuncia del proprietario del fondo. Durante il sopralluogo gli agenti hanno individuato numerosi rifiuti abbandonati all'interno dell'area. Una parte consistente del materiale rinvenuto sarebbe riconducibile ad attività di demolizione e ricostruzione, insieme ad altri oggetti e componenti accumulati all'interno del fondo agricolo. La presenza dei rifiuti era in parte schermata dalla vegetazione, ma gli accertamenti della polizia locale hanno permesso di ricostruire l'estensione dell'area interessata. Terminati i controlli, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell'intero terreno che è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria e il proprietario denunciato nei suoi confronti contestate violazioni della normativa ambientale. Pensava di aver prenotato un appartamento per trascorrere le vacanze a Sperlonga, ma dopo aver versato la caparra ha scoperto che l'immobile pubblicizzato sul web era inesistente. È la truffa denunciata da una donna ai carabinieri della stazione di Bovillernica, che al termine degli accertamenti hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone una donna ritenuta responsabile del raggiro. L'indagine è partita alla fine di agosto dopo la denuncia querela presentata dalla vittima. Secondo quanto ricostruito ai militari, la donna aveva trovato online un annuncio relativo all'affitto estivo di un immobile a Sperlonga. Convinta di avere a che fare con la legittima proprietaria, si era accordata per la locazione e aveva versato 490 euro tramite bonifico bancario come caparra confirmatoria. Soltanto successivamente ha scoperto che l'appartamento indicato nell'annuncio non esisteva e che l'inserzionista era nel frattempo diventata irreperibile. I carabinieri hanno quindi avviato verifiche telematiche e bancarie per ricostruire il percorso del denaro e gli accertamenti hanno consentito di risalire alla intestataria del conto corrente sul quale erano stati accreditati 490 euro. La donna è stata pertanto denunciata all'autorità giudiziaria con l'ipotesi di truffa. Si amplia e si dota di nuovi servizi la stazione ferroviaria di Itri, dove ieri è stato inaugurato il nuovo parcheggio antistante lo scalo, completamente riqualificato, con oltre 55 posti auto, nuovi sottoservizi, cablaggi e tubature e predisposizioni per le future colonnine di ricarica di auto e biciclette elettriche. Sullo stesso piazzale, inoltre, sono già esistenti gli impianti per un eventuale sistema di videosorveglianza. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti l'assessore regionale Elena Palazzo, il sindaco di Itri Andrea Di Biase, i rappresentanti della direzione operativa stazioni di Rete Ferroviaria Italia. Con l'inaugurazione del parcheggio, ha osservato l'assessore Elena Palazzo, viene garantita una stazione più moderna, funzionale e sicura, che significa un servizio migliore per i cittadini e una porta d'ingresso più accogliente per chi arriva sul nostro territorio. L'intervento sul piazzale si inserisce in un progetto più ampio che riguarda anche il fabbricato per i viaggiatori, con il rifacimento delle facciate, la rifunzionalizzazione della sala d'attesa e la realizzazione di nuovi servizi igienici per il pubblico. Il percorso proseguirà con gli interventi per l'accessibilità e la realizzazione del sovrappasso. Ho seguito questo progetto con particolare attenzione, ha aggiunto l'assessore Palazzo, convocando nei mesi scorsi in regione un tavolo tecnico con Comune, Rete Ferroviaria Italia e i soggetti coinvolti per verificare l'avanzamento del cantiere e affrontare le criticità. Ha quindi rivolto un ringraziamento al sindaco Di Biase e all'amministrazione comunale, alla direzione operativa stazione di Rete Ferroviaria Italia e a tutti i tecnici impegnati nei lavori di riqualificazione, ricordando che una stazione ferroviaria è un'infrastruttura essenziale e riqualificarla significa investire sulla mobilità, sulla sicurezza, sulla qualità della vita e sull'attrattività di Itri e dell'intero Sud Pontino. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Di Biase per l'incremento dei parcheggi, una stazione di cui fruiscono non solo gli abitanti di Itri, ma anche molti degli utenti che provengono dalle vicine Gaeta e Formia. Sono stati avviati a Gaeta i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto della passeggiata a mare tra lo snodo viario di Corso Cavour e la Peschiera, un comparto strategico sia sotto il profilo storico sia per la notevole rilevanza paesaggistica e urbanistica. L'amministrazione comunale ha già ultimato gli interventi per i tre precedenti lotti che hanno consentito il restyling di una porzione significativa del lungomare sul lato della marina e ora sono partiti i lavori relativi al quarto stralcio dell'opera che interesseranno un breve tratto compreso tra la zona altezza di piazza Mare all'Arco e la Peschiera. Anche per questo segmento il progetto prevede una serie articolata di opere strutturali e funzionali. In particolare si procederà con la realizzazione di una nuova condotta per lo smaltimento delle acque meteoriche e con la posa di un impianto di irrigazione a servizio del verde. Verranno inoltre realizzati un ulteriore tratto di pista ciclopedonale, una nuova linea di illuminazione pubblica e un muretto di delimitazione progettato in piena continuità estetica e funzionale con quello già posizionato. Si tratta di un tassello significativo per la visione complessiva di riqualificazione della nostra riviera, anche se riguarda un tratto contenuto, sottolinea il sindaco Cristian Leccese. Ogni singolo metro recuperato ha un valore fondamentale per la città. Risolviamo criticità dovute agli anni, apportando una chiara valorizzazione e migliorando al contempo la sicurezza e la fruibilità della zona per residenti e turisti. Grazie a un importante contributo di 2 milioni di euro da parte della Regione Lazio, aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi, saremo poi in grado di completare decisamente il collegamento tra lo snodo di Corso Cavour e la Peschiera, garantendo continuità, efficienza e decoro a uno degli accessi più suggestivi della città. Gaeta si prepara a vivere una notte di grande musica con una delle voci più riconoscibili del panorama italiano. Questa sera alle 21.45, con ingresso libero, il Molo Santa Maria ospiterà il concerto di Noemi. L'appuntamento rientra nel cartellone di Gaeta Città del Festival e nella rassegna settembre al Molo. Una serata pensata per unire musica, spettacolo e la suggestiva cornice del centro storico. Veronica Scopelliti, in arte Noemi, arriva in città con un repertorio che ha conquistato intere generazioni. A Gaeta Noemi porterà sul palco la sua voce graffiante e il suo stile inconfondibile, un live che promette di trasformare il Molo Santa Maria in un grande teatro affacciato sul mare. Dopo Formia canta Napoli, questa sera Formia canta Roma, altro momento dedicato alla musica popolare organizzato nel cuore del quartiere di Castellone presso il Teatro Romano noto come Lucancelle dall'associazione Ormie Cultura e Tradizione. Questa sera alle 21 ci sarà modo di compiere un viaggio nella musica, nelle grandi emozioni di Roma e nel folklore italiano con Salvatore Strano e Federico Lucarini. Anche questa sera, come in quella di ieri, ci sarà spazio anche per gustare alcuni sfizi come pizza e bombe fritte farcite per accompagnare la musica con i sapori della tradizione. Ventotene in festa per Santa Candida, patrona dell'isola. I festeggiamenti sono iniziati già ieri, proseguono oggi alle 15 al Porto Romano che ospiterà i giochi tradizionali e la gara di 5 mongolfiere su 8. Alle 22 in Piazza Castello lo spettacolo musicale con il concerto del cantautore Sal Esposito. Domani alle 6.30 i fuochi d'artificio, seguiti alle 7 dal giro per le vie dell'isola della banda musicale di Ventotene. Alle 11.30 la celebrazione eucaristica presieduta dal Arcivescovo Monsignor Luigi Bari. Alle 12 da Piazza De Gasperi il tradizionale lancio delle mongolfiere. Alle 17.30 la processione per le vie di Ventotene con la statua di Santa Candida. Alle 22 Piazza Castello ospiterà lo spettacolo musicale Disco Ring, le più belle hit del momento. Gran finale alle 0.45 al Porto Nuovo con lo spettacolo pirotecnico. Sarà inaugurato oggi alle 18.30 a Formia nello spazio espositivo del punto IAT al piano terra del comune con ingresso libero la mostra di forme instabili dal giornale La Fotografia di Mario Palluzzi, poeta di Priverno che per la prima volta presenta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. La mostra resterà aperta fino al 1 ottobre.
3: Radio Formia informa.
2: Domani si disputa la terza giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B la capolista Città di Formia, a punteggio pieno, sarà impegnata in trasferta contro lo Sterparo. Gioca in casa Riciniello il Gaeta, che cerca risultato positivo contro la spigolosa formazione dell'Arce. Il Terracina, alla ricerca della prima vittoria stagionale, sarà ospite del Salaria. Gli altri incontri in programma: Real San Basilio Cassino, Pomezia Romulea, Roma City Lodigiani, Vissezze Ferentino, Lupo Frascati Roccasecca e Alatri Monte San Giovanni Campano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica, che mangi?
3: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: Non semplici note,
7: ma musica che ti cattura.
6: Sei su Radio Formia.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Sigilli ad un noto complesso turistico ricettivo sui litorali gaetano di Sant'Agostino per una serie di violazioni accertate dai carabinieri durante un controllo eseguito nello scorso mese di agosto e contestate ora al legale rappresentante della struttura. I militari della compagnia di Formia, a conclusione di una serie di accertamenti finalizzati a verificare il rispetto delle normative vigenti che regolano la gestione di strutture ricettive, hanno contestato diverse violazioni al legale rappresentante del complesso turistico ricettivo ubicato sul litorale di Gaeta ed elevato sanzioni amministrative e pecuniarie. Gli accertamenti dei carabinieri sono stati avviati in seguito ad un precedente controllo eseguito in agosto che ha richiesto una serie di approfondimenti presso gli uffici competenti e comportato anche acquisizioni di natura documentale. In particolare, le verifiche dei carabinieri hanno riguardato diversi aspetti della struttura ricettiva, tra i quali l'attività di ristorazione esercitata al suo interno, dove veniva riscontrato anche lo svolgimento di intrattenimento musicale tipo discoteca. L'ispezione approfondita dei carabinieri ha portato alla luce violazioni della normativa regionale e nazionale in materia di esercizio delle attività ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande. Nello specifico, le inadempienze hanno riguardato, in base agli accertamenti dei militari della compagnia di Formia, la regolarità dei prescritti titoli abilitativi, la conformità strutturale dei locali, il rispetto delle disposizioni di legge relative al subingresso e alle variazioni dell'attività. In conseguenza delle violazioni riscontrate, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative e pecuniarie e contestualmente, quale provvedimento accessorio inderogabile, è stata disposta l'immediata chiusura della struttura ricettiva e la cessazione di tutte le attività esercitate in difetto dei necessari requisiti e delle autorizzazioni previste. La chiusura del complesso, molto frequentato non solo durante la stagione estiva, ha suscitato scalpore in città e nel Golfo. I controlli esercitati sui litorali di Sant'Agostino, ma anche in altri punti della città del Golfo, si inserisce nel quadro dei servizi di monitoraggio e controllo che i carabinieri svolgono nelle zone costiere sull'intero territorio, a presidio della legalità, della regolarità amministrativa e della sicurezza degli utenti e dei consumatori. Cumuli di materiali nascosti tra alberi e vegetazione, scarti edili, elementi metallici, rifiuti di diversa natura. È lo scenario trovato dalla polizia locale di Fondi all'interno di un terreno agricolo trasformato, secondo quanto emerso dai controlli, in un'area di accumulo abusivo. L'operazione si è conclusa con il sequestro di circa 1000 metri quadrati di terreno e con la denuncia del proprietario del fondo. Durante il sopralluogo gli agenti hanno individuato numerosi rifiuti abbandonati all'interno dell'area. Una parte consistente del materiale rinvenuto sarebbe riconducibile ad attività di demolizione e ricostruzione, insieme ad altri oggetti e componenti accumulati all'interno del fondo agricolo. La presenza dei rifiuti era in parte schermata dalla vegetazione, ma gli accertamenti della polizia locale hanno permesso di ricostruire l'estensione dell'area interessata. Terminati i controlli, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell'intero terreno che è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria e il proprietario denunciato nei suoi confronti contestate violazioni della normativa ambientale. Pensava di aver prenotato un appartamento per trascorrere le vacanze a Sperlonga, ma dopo aver versato la caparra ha scoperto che l'immobile pubblicizzato sul web era inesistente. È la truffa denunciata da una donna ai carabinieri della stazione di Bovillernica, che al termine degli accertamenti hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone una donna ritenuta responsabile del raggiro. L'indagine è partita alla fine di agosto dopo la denuncia querela presentata dalla vittima. Secondo quanto ricostruito ai militari, la donna aveva trovato online un annuncio relativo all'affitto estivo di un immobile a Sperlonga. Convinta di avere a che fare con la legittima proprietaria, si era accordata per la locazione e aveva versato 490 euro tramite bonifico bancario come caparra confirmatoria. Soltanto successivamente ha scoperto che l'appartamento indicato nell'annuncio non esisteva e che l'inserzionista era nel frattempo diventata irreperibile. I carabinieri hanno quindi avviato verifiche telematiche bancarie per ricostruire il percorso del denaro e gli accertamenti hanno consentito di risalire alla intestataria del conto corrente sul quale erano stati accreditati 490 euro. La donna è stata pertanto denunciata all'autorità giudiziaria con l'ipotesi di truffa. Si amplia e si dota di nuovi servizi la stazione ferroviaria di Itri, dove ieri è stato inaugurato il nuovo parcheggio antistante lo scalo, completamente riqualificato, con oltre 55 posti auto, nuovi sottoservizi, cablaggi e tubature e predisposizioni per le future colonnine di ricarica di auto e biciclette elettriche. Sullo stesso piazzale, inoltre, sono già esistenti gli impianti per un eventuale sistema di videosorveglianza. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti l'assessore regionale Elena Palazzo, il sindaco di Itri Andrea Di Biase, i rappresentanti della direzione operativa stazioni di Rete Ferroviaria Italia. Con l'inaugurazione del parcheggio, ha osservato l'assessore Elena Palazzo, viene garantita una stazione più moderna, funzionale e sicura, che significa un servizio migliore per i cittadini e una porta d'ingresso più accogliente per chi arriva sul nostro territorio. L'intervento sul piazzale si inserisce in un progetto più

0: di riqualificazione, ricordando che una stazione ferroviaria è un'infrastruttura essenziale e riqualificarla significa investire sulla mobilità, sulla sicurezza, sulla qualità della vita e sull'attrattività di Itri e dell'intero Sud Pontino. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Di Biase per l'incremento dei parcheggi, una stazione di cui fruiscono non solo gli abitanti di Itri, ma anche molti degli utenti che provengono dalle vicine Gaeta e Formia. Sono stati avviati a Gaeta i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto della passeggiata a mare tra lo snodo viario di Corso Cavour e la Peschiera, un comparto strategico sia sotto il profilo storico sia per la notevole rilevanza paesaggistica e urbanistica. L'amministrazione comunale ha già ultimato gli interventi per i tre precedenti lotti che hanno consentito il restyling di una porzione significativa del lungomare sul lato della marina. E ora sono partiti i lavori relativi al quarto stralcio dell'opera che interesseranno un breve tratto compreso tra la zona altezza di piazza Mare all'Arco e la Peschiera. Anche per questo segmento il progetto prevede una serie articolata di opere strutturali e funzionali. In particolare si procederà con la realizzazione di una nuova condotta per lo smaltimento delle acque meteoriche e con la posa di un impianto di irrigazione a servizio del verde. Verranno inoltre realizzati un ulteriore tratto di pista ciclopedonale, una nuova linea di illuminazione pubblica e un muretto di delimitazione progettato in piena continuità estetica e funzionale con quello già posizionato. Si tratta di un tassello significativo per la visione complessiva di riqualificazione della nostra riviera, anche se riguarda un tratto contenuto, sottolinea il sindaco Cristian Leccese. Ogni singolo metro recuperato ha un valore fondamentale per la città. Risolviamo criticità dovute agli anni, apportando una chiara valorizzazione e migliorando al contempo la sicurezza e la fruibilità della zona per residenti e turisti. Grazie ad un importante contributo di 2 milioni di euro da parte della Regione Lazio, aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi, saremo poi in grado di completare decisamente il collegamento tra lo snodo di Corso Cavour e la Peschiera, garantendo continuità, efficienza e decoro a uno degli accessi più suggestivi della città. Gaeta si prepara a vivere una notte di grande musica con una delle voci più riconoscibili del panorama italiano. Questa sera alle 21.45, con ingresso libero, il Molo Santa Maria ospiterà il concerto di Noemi. L'appuntamento rientra nel cartellone di Gaeta Città del Festival e nella rassegna a settembre al Molo. Una serata pensata per unire musica, spettacolo e la suggestiva cornice del centro storico. Veronica Scopelliti, in arte Noemi, arriva in città con un repertorio che ha conquistato intere generazioni. A Gaeta Noemi porterà sul palco la sua voce graffiante e il suo stile inconfondibile, un live che promette di trasformare il Molo Santa Maria in un grande teatro affacciato sul mare. Dopo Formia canta Napoli, questa sera Formia canta Roma, altro momento dedicato alla musica popolare organizzato nel cuore del quartiere di Castellone presso il Teatro Romano noto come Lucancelle dall'associazione Ormi e Cultura e Tradizione. Questa sera alle 21 ci sarà modo di compiere un viaggio nella musica, nelle grandi emozioni di Roma e nel folklore italiano con Salvatore Strano e Federico Lucarini. Anche questa sera, come in quella di ieri, ci sarà spazio anche per gustare alcuni sfizi come pizza e bombe fritte farcite per accompagnare la musica con i sapori della tradizione. Ventoteni in festa per Santa Candida, patrona dell'isola. I festeggiamenti sono iniziati già ieri, proseguono oggi alle 15 al Porto Romano che ospiterà i giochi tradizionali e la gara di 5 mongolfiere su 8. Alle 22 in Piazza Castello lo spettacolo musicale con il concerto del cantautore Sal Esposito. Domani alle 6.30 i fuochi d'artificio, seguiti alle 7 al giro per le vie dell'isola della banda musicale di Ventotene. Alle 11.30 la celebrazione eucaristica presieduta dal arcivescovo Monsignor Luigi Bari. Alle 12 da Piazza De Gasperi il tradizionale lancio delle mongolfiere. Alle 17.30 la processione per le vie di Ventotene con la statua di Santa Candida. Alle 22 Piazza Castello ospiterà lo spettacolo musicale Disco Ring, le più belle hit del momento. Gran finale alle 0.45 al Porto Nuovo con lo spettacolo pirotecnico. Sarà inaugurato oggi alle 18.30 a Formia nello spazio espositivo del punto IAT al piano terra del comune con ingresso libero la mostra di forme instabili dal giornale La Fotografia di Mario Palluzzi, poeta di Priverno che per la prima volta presenta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. La mostra resterà aperta fino al 1° ottobre.
1: Radio Formia informa.
0: Domani si disputa la terza giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B la capolista Città di Formia a punteggio più

0: Pieno sarà impegnato in trasferta contro lo Sterparo. Giochi in casa Riciniello il Gaeta, che cerca risultato positivo contro la spigolosa formazione dell'Arce. Il Terracina, alla ricerca della prima vittoria stagionale, sarà ospite del Salaria. Gli altri incontri in programma: Real San Basilio Cassino, Pomezia Romulea, Roma City Lodigiani, Vissezze Ferentino, Luva Frascati Roccasecca e Alatri Monte San Giovanni Campano.
1: Il Formia Futsal debutta oggi pomeriggio nel campionato di Serie A2 Elite Maschile di calcio A5. Un traguardo conquistato attraverso un percorso straordinario fatto di 4 promozioni consecutive che ha portato la formazione tirrenica ai vertici nazionali della disciplina. A inaugurare il cammino oggi sarà la futura Reggio Calabria, una compagine prestigiosa indicata tra le protagoniste del torneo. L'allenatore Bagalà dovrà fare i conti con qualche problema fisico di giocatori. Sicura l'assenza del laterale Camel, fermato un infortunio, resta da valutare la disponibilità di Da Silva, da tempo alle prese con un problema fisico.
0: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

non si è capito bene se la presentazione per quanto riguarda la giornata sia andata in onda, visto che qualche problema ce l'abbiamo sempre. Allora, oggi è quota 19, la chiesa ricorda San Gennaro e ancora Francesco Maria da Camporosso, peccato confessato e mezzo perdonato, questo è quello che ci racconta l'indovino oggi. E Balera, naturalmente, sabato, buon ascolto da Radio.

0: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: L'appuntamento per quanto riguarda il ristorante La Villetta, vi diamo l'appuntamento al 2 di ottobre con questa cena degustazione e Sua Maestà il Vermentino. Tre territori, tre interpretazioni, la Gallura, la Toscana, Lazio, Patrons naturalmente. Questo è l'appuntamento al ristorante La Villetta che come sempre vi aspetta a Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Per ulteriori informazioni, prenotazioni e naturalmente prevalentemente sul WhatsApp al 393 90 12 195, numero storico lo 0771 72 31 13 il Vermentino, cena degustazione il 2 di ottobre, tre territori, tre interpretazioni, la Gallura, la Toscana e il Lazio. Vi aspettiamo naturalmente al ristorante La Villetta Formia, via del Porticciolo Romano, località Gianni.

0: Pascalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, il miele. Ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Benvenuti da Sandro Giunti. Sigilli ad un noto complesso turistico ricettivo sui litorali gaetano di Sant'Agostino per una serie di violazioni accertate dai carabinieri durante un controllo eseguito nello scorso mese di agosto e contestate ora al legale rappresentante della struttura. I militari della compagnia di Formia, a conclusione di una serie di accertamenti finalizzati a verificare il rispetto delle normative vigenti che regolano la gestione di strutture ricettive, hanno contestato diverse violazioni al legale rappresentante del complesso turistico ricettivo ubicato sul litorale di Gaeta ed elevato sanzioni amministrative e pecuniarie. Gli accertamenti dei carabinieri sono stati avviati in seguito ad un precedente controllo eseguito in agosto che ha richiesto una serie di approfondimenti presso gli uffici competenti e comportato anche acquisizioni di natura documentale. In particolare, le verifiche dei carabinieri hanno riguardato diversi aspetti della struttura ricettiva, tra i quali l'attività di ristorazione esercitata al suo interno, dove veniva riscontrato anche lo svolgimento di intrattenimento musicale tipo discoteca. L'ispezione approfondita dei carabinieri ha portato alla luce violazioni della normativa regionale e nazionale in materia di esercizio delle attività ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande. Nello specifico, le inadempienze hanno riguardato, in base agli accertamenti dei militari della compagnia di Formia, la regolarità dei prescritti titoli abilitativi, la conformità strutturale dei locali, il rispetto delle disposizioni di legge relative al subingresso e alle variazioni dell'attività. In conseguenza delle violazioni riscontrate, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative pecuniarie e contestualmente, quale provvedimento accessorio inderogabile, è stata disposta l'immediata chiusura della struttura ricettiva e la cessazione di tutte le attività esercitate in difetto dei necessari requisiti e delle autorizzazioni previste. La chiusura del complesso, molto frequentato non solo durante la stagione estiva, ha suscitato scalpore in città e nel Golfo. I controlli esercitati sui litorali di Sant'Agostino, ma anche in altri punti della città del Golfo, si inserisce nel quadro dei servizi di monitoraggio e controllo che i carabinieri svolgono nelle zone costiere sull'intero territorio, a presidio della legalità, della regolarità amministrativa e della sicurezza degli utenti e dei consumatori. cumuli di materiali nascosti tra alberi e vegetazione, scarti edili, elementi metallici e rifiuti di diversa natura. È lo scenario trovato dalla polizia locale di Fondi all'interno di un terreno agricolo trasformato, secondo quanto emerso dai controlli, in un'area di accumulo abusivo. L'operazione si è conclusa con il sequestro di circa 1000 metri quadrati di terreno e con la denuncia del proprietario del fondo. Durante il sopralluogo gli agenti hanno individuato numerosi rifiuti abbandonati all'interno dell'area. Una parte consistente del materiale rinvenuto sarebbe riconducibile ad attività di demolizione e ricostruzione, insieme ad altri oggetti e componenti accumulati all'interno del fondo agricolo. La presenza dei rifiuti era in parte schermata dalla vegetazione, ma gli accertamenti della polizia locale hanno permesso di ricostruire l'estensione dell'area interessata. Terminati i controlli, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell'intero terreno che è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria e il proprietario denunciato nei suoi confronti contestate violazioni della normativa ambientale. Pensava di aver prenotato un appartamento per trascorrere le vacanze a Sperlonga, ma dopo aver versato la caparra ha scoperto che l'immobile pubblicizzato sul web era inesistente. È la truffa denunciata da una donna ai carabinieri della stazione di Bovillernica, che al termine degli accertamenti hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone una donna ritenuta responsabile del raggiro. L'indagine è partita alla fine di agosto dopo la denuncia querela presentata dalla vittima. Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna aveva trovato online un annuncio relativo all'affitto estivo di un immobile a Sperlonga. Convinta di avere a che fare con la legittima proprietaria, si era accordata per la locazione e aveva versato 490 euro tramite bonifico bancario come caparra confirmatoria. Soltanto successivamente ha scoperto che l'appartamento indicato nell'annuncio non esisteva e che l'inserzionista era nel frattempo diventata irreperibile. I carabinieri hanno quindi avviato verifiche telematiche e bancarie per ricostruire il percorso del denaro e gli accertamenti hanno consentito di risalire alla intestataria del conto corrente sul quale erano stati accreditati 490 euro. La donna è stata pertanto denunciata all'autorità giudiziaria con l'ipotesi di truffa. Si amplia e si dota di nuovi servizi la stazione ferroviaria di Itri, dove ieri è stato inaugurato il nuovo parcheggio antistante lo scalo, completamente riqualificato, con oltre 55 posti auto, nuovi sottoservizi, cablaggi e tubature e predisposizioni per le future colonnine di ricarica di auto e biciclette elettriche. Sullo stesso piazzale, inoltre, sono già esistenti gli impianti per un eventuale sistema di videosorveglianza. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti l'assessore regionale Elena Palazzo, il sindaco di Itri Andrea Di Biase, i rappresentanti della direzione operativa stazioni di Rete Ferroviaria Italia. Con l'inaugurazione del parcheggio, ha osservato l'assessore Elena Palazzo, viene garantita una stazione più moderna, funzionale e sicura, che significa un servizio migliore per i cittadini e una porta d'ingresso più accogliente per chi arriva sul nostro territorio. L'intervento sul piazzale si inserisce in un progetto più ampio che riguarda anche il fabbricato per i viaggiatori, con il rifacimento delle facciate, la rifunzionalizzazione della sala d'attesa e la realizzazione di nuovi servizi igienici per il pubblico. Il percorso proseguirà con gli interventi per l'accessibilità e la realizzazione del sovrappasso. Ho seguito questo progetto con particolare attenzione, ha aggiunto l'assessore Palazzo, convocando nei mesi scorsi in regione un tavolo tecnico con Comune, Rete Ferroviaria Italia e i soggetti coinvolti per verificare l'avanzamento del cantiere e affrontare le criticità. Ha quindi rivolto un ringraziamento al sindaco Di Biase e all'amministrazione comunale, alla direzione operativa stazione di Rete Ferroviaria Italia e a tutti i tecnici impegnati nei lavori di riqualificazione, ricordando che una stazione ferroviaria è un'infrastruttura essenziale e riqualificarla significa investire sulla mobilità, sulla sicurezza, sulla qualità della vita e sull'attrattività di Itri e dell'intero Sud Pontino. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Di Biase per l'incremento dei parcheggi, una stazione di cui fruiscono non solo gli abitanti di Itri, ma anche molti degli utenti che provengono dalle vicine Gaeta e Formia. Sono stati avviati a Gaeta i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto della passeggiata a mare tra lo snodo viario di Corso Cavour e la Peschiera, un comparto strategico sia sotto il profilo storico sia per la notevole rilevanza paesaggistica e urbanistica. L'amministrazione comunale ha già ultimato gli interventi per i tre precedenti lotti che hanno consentito il restyling di una porzione significativa del lungomare sul lato della marina e ora sono partiti i lavori relativi al quarto stralcio dell'opera che interesseranno un breve tratto compreso tra la zona altezza di piazza Mare all'Arco e la Peschiera. Anche per questo segmento il progetto prevede una serie articolata di opere strutturali e funzionali. In particolare si procederà con la realizzazione di una nuova condotta per lo smaltimento delle acque meteoriche e con la posa di un impianto di irrigazione a servizio del verde. Verranno inoltre realizzati un ulteriore tratto di pista ciclopedonale, una nuova linea di illuminazione pubblica e un muretto di delimitazione progettato in piena continuità estetica e funzionale con quello già posizionato. Si tratta di un tassello significativo per la visione complessiva di riqualificazione della nostra riviera, anche se riguarda un tratto contenuto, sottolinea il sindaco Cristian Leccese. Ogni singolo metro recuperato ha un valore fondamentale per la città. Risolviamo criticità dovute agli anni, apportando una chiara valorizzazione e migliorando al contempo la sicurezza e la fruibilità della zona per residenti e turisti. Grazie a un importante contributo di 2 milioni di euro da parte della Regione Lazio, aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi, saremo poi in grado di completare definitivamente il collegamento tra lo snodo di Corso Cavour e la peschiera, garantendo continuità, efficienza e decoro a uno degli accessi più suggestivi della città. Gaeta si prepara a vivere una notte di grande musica con una delle voci più riconoscibili del panorama italiano. Questa sera alle 21.45, con ingresso libero, il Molo Santa Maria ospiterà il concerto di Noemi. L'appuntamento rientra nel cartellone di Gaeta Città del Festival e nella rassegna settembre al Molo. Una serata pensata per unire musica, spettacolo e la suggestiva cornice del centro storico. Veronica Scopelliti, in arte Noemi, arriva in città con un repertorio che ha conquistato intere generazioni. A Gaeta Noemi porterà sul palco la sua voce graffiante e il suo stile inconfondibile, un live che promette di trasformare il Molo Santa Maria in un grande teatro affacciato sul mare. Dopo Formia canta Napoli, questa sera Formia canta Roma, altro momento dedicato alla musica popolare organizzato nel cuore del quartiere di Castellone presso il Teatro Romano noto come Lucancelle dall'associazione Ormie Cultura e Tradizione. Questa sera alle 21 ci sarà modo di compiere un viaggio nella musica, nelle grandi emozioni di Roma e nel folklore italiano con Salvatore Strano e Federico Lucarini. Anche

0: 7 al giro per le vie dell'isola della banda musicale di Ventotene. Alle 11.30 la celebrazione eucaristica presieduta dal Civescovo Monsignor Luigi Bari. Alle 12 da Piazza De Gasperi il tradizionale lancio delle mongolfiere. Alle 17.30 la processione per le vie di Ventotene con la statua di Santa Candida. Alle 22 Piazza Castello ospiterà lo spettacolo musicale Disco Ring, le più belle hit del momento. Gran finale alle 0.45 al Porto Nuovo con lo spettacolo pirotecnico. Sarà inaugurato oggi alle 18.30 a Formia, nello spazio espositivo del punto IAT al piano terra del comune con ingresso libero, la mostra di forme instabili dal giornale La fotografia di Mario Paluzzi, poeta di Priverno, che per la prima volta presenta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. La mostra resterà aperta fino al 1° ottobre.
1: Radio Formia informa.
0: Domani si disputa la terza giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, la capolista Città di Formia, a punteggio pieno, sarà impegnata in trasferta contro lo Sterparo. Gioca in casa Riciniello il Gaeta, che cerca risultato positivo contro la spigolosa formazione dell'Arce. Il Terracina, alla ricerca della prima vittoria stagionale, sarà ospite del Salaria. Gli altri incontri in programma: Real San Basilio Cassino, Pomezia Romulea, Roma City Lodigiani, Vizzezze Ferentino, Lupo Frascati Roccasecca e Alatri Monte San Giovanni Campano. Il Formia Futsal debutta oggi pomeriggio nel campionato di Serie A2 Elite maschile di calcio A5, un traguardo conquistato attraverso un percorso straordinario fatto di quattro promozioni consecutive che ha portato la formazione tirrenica ai vertici nazionali della disciplina. A inaugurare il cammino oggi sarà la futura Reggio Calabria, una compagine prestigiosa indicata tra le protagoniste del torneo. L'allenatore Bagalà dovrà fare i conti con qualche problema fisico di giocatori. Sicura l'assenza del laterale Camel, fermato un infortunio, resta da valutare la disponibilità di Da Silva, da tempo alle prese con un problema fisico. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Vi ricordiamo l'appuntamento al ristorante La Villetta per il 2 di ottobre, il Bermentino, Sua Maestà il Bermentino, con degustazione 2 ottobre, tre territori, tre interpretazioni, naturalmente la Gallura, la Toscana, il Lazio, il Patanas, con l'appuntamento al ristorante La Villetta, Sua Maestà il Bermentino, cena degustazione 2 di ottobre. Il Porticciolo Romano vi aspetta, ristorante La Villetta Formia, località Gianola. Ulteriori informazioni allo 0771 72 31 13, Le prenotazioni prevedibilmente su WhatsApp al 393 90 12 1.

Siamo per chiudere il nostro appuntamento con la pubblicità e andiamo avanti con l'appuntamento musicale. Oggi molto probabilmente il programma si concluderà prima. Comunque andiamo avanti con ordine, andiamo a riascoltare i neomelodici con Raffaello, tanti amori e con il momento musicale amante e innamorato.

Facciamo un saluto per Rosa nel Franco, naturalmente buon sabato pomeriggio e anche una buona domenica, insieme naturalmente un saluto per Gabriella e Giuseppe Testa, e insieme a Giulia, Ermede e Tullio, naturalmente un buon sabato, un buon pomeriggio per quanto riguarda questo sabato e naturalmente una buona domenica con Il Tuo Mondo e con la voce di Andrea Bonifazi.

Naturalmente siamo alla festività di San Gennaro oggi, questo 19 di settembre, assolutamente Napoli in festa. Un saluto a tutti i napoletani, sia per quanto riguarda la nostra zona, sia per quanto riguarda l'ascolto dei napoletani di questo nostro appuntamento. Buoni festeggiamenti anche per Santa Candida, che chiude l'estate, la festività di Santa Candida a Ventotene. Un saluto a tutti gli amici di Ventotene. Allora, andiamo avanti con un altro appuntamento. Dopo aver salutato Rosana e Franco, dopo aver salutato Giulia, Ermede e Tullio, con le vostre rispettive famiglie, un buon sabato e una buona domenica. Buona domenica e buon sabato a Gabriele e a Giuseppe Testa. Andiamo a riascoltare anche la voce di Franco Calone, che si ripropone con un altro suo momento musicale. Eccolo qui pronto a ripartire, naturalmente, Calone, Franco.

0: Ma Luciana si è sposata e non l'ha già vista più. Ma Luciana se ne è chiusa senza manca salutare. È rimasta una canzone che non sa più cantare.
1: Questo dunque era il Calone, Franco Calone, con Marcella si è sposata, con Palumbo e Tony Aprile, loro gli autori del momento musicale che abbiamo appena proposto. Un saluto a Civita e a Giuliano, con un saluto per i nostri amici Gabriele, Tina, Marco, Monica e Andrea. Naturalmente buon sabato, una buona domenica insieme a Marco e il suo clan, se non ci fossi tu.

veramente Marco, il suo clan, se non ci fossi tu, un altro suo successo personale e della musica in genere. Intanto adesso ancora un saluto per Ermede e per Giulia, buon pomeriggio, salutiamo gli amici che ci seguono in collina, la collina di Formia, la stupenda collina di Formia, Marano Trivio e Castello Lorato naturalmente. E allora i Nomadi, eccoli pronti, un saluto a voi tutti.

gruppo storico con Augusto, naturalmente la voce, un giorno insieme, nel momento musicale l'abbiamo riascoltato, anche grazie a un saluto che mandiamo per Ermede, per Giulia e per gli amici che ci seguono dalle splendide colline di Formia, Marano Latrivio e naturalmente Castelnuovo Rato. Allora, la vecchia canzone italiana, si può dire così, anche se sono sempre attuali. Ho dunque Fortunato Isgro si propone con un omaggio a Tony De Vita, e lui è l'autore di Una spina, una rosa, lui che l'ha portata da grande successo questo momento musicale. Ci sono state altre versioni, naturalmente, tra le quali questa di Fortunato Isgro, Una spina.

Il napoletano e l'italiano, naturalmente, comunque una spina, una rosa, Fortunato Iscro. Questo è un momento musicale, portato da grande successo, se non sbaglio, da Torino del Monaco. Oh. Allora, andiamo avanti con un altro momento musicale, non nuovo alle parodie, questo Lettieri. Latteri, con questo momento musicale che scrive insieme a Bertoselli e insieme a Rustigno, ecco lui, con Totò e Sissi. Vediamo un po' che ci raccontano.

Rodogno, sapete che è la stessa persona, ci propone altri momenti musicali. Intanto passiamo all'appuntamento, un altro dei momenti musicali con Marianna Lanteri. Eccola lì, pronta a ripartire con l'appuntamento.

La Mariannella Interi con l'appuntamento, è un classico del suo repertorio, del repertorio della canzone in genere all'italiana. Allora, l'appuntamento ci riporta questo sabato per salutare Gina e Salvatore, il nostro buon sabato, buona domenica con Sogno Gitano.

0: Buon sabato pomeriggio e una buona domenica per Regina e Salvatore. Abbiamo riascoltato l'appuntamento del sabato con Sogno Gitano. Tra poco andremo a salutare anche Lamberto, ma prima andiamo avanti con il consueto appuntamento insieme agli amici della pubblicità.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca. Itaca, l'altra
0: città. Questo è il nostro saluto, naturalmente gli amici della pubblicità. Andiamo a salutare Lamberto e Lidia, anche per loro il nostro appuntamento con un buon sabato e una buona domenica. Intanto ti amo davvero, grazie.

salutiamo gli amici di Gianno, sono le canzoni che fanno bene al cuore, giustamente. E allora un saluto e un ringraziamento a chi ci sta seguendo da Gianno. A proposito di Gianno, andiamo a salutare Enza insieme agli amici di Gianno e di Santoianni con questo momento musicale che ci propone Nardi, Maro Nardi, Quando saremo vecchi.

Questo naturalmente è Mauro Nardi che riproponeva quando noi saremo vecchi, Casaburi e Chiaravalle, loro gli autori di questo momento musicale che è inserito nel contesto La mia balera, Mauro Nardi. Allora salutiamo gli amici che ci seguono da Giannola, Santoianni, salutiamo Enza. Andiamo avanti con un saluto per Tonino e per Angela. Buon pomeriggio a voi, buon sabato e anche una buona domenica.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli la

bolletta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Sigilli ad un noto complesso turistico ricettivo sui litorali gaetano di Sant'Agostino per una serie di violazioni accertate dai carabinieri durante un controllo eseguito nello scorso mese di agosto e contestate ora al legale rappresentante della struttura. I militari della compagnia di Formia, a conclusione di una serie di accertamenti finalizzati a verificare il rispetto delle normative vigenti che regolano la gestione di strutture ricettive, hanno contestato diverse violazioni al legale rappresentante del complesso turistico ricettivo ubicato sul litorale di Gaeta ed elevato sanzioni amministrative e pecuniarie. Gli accertamenti dei carabinieri sono stati avviati in seguito ad un precedente controllo eseguito in agosto che ha richiesto una serie di approfondimenti presso gli uffici competenti e comportato anche acquisizioni di natura documentale. In particolare, le verifiche dei carabinieri hanno riguardato diversi aspetti della struttura ricettiva, tra i quali l'attività di ristorazione esercitata al suo interno, dove veniva riscontrato anche lo svolgimento di intrattenimento musicale tipo discoteca. L'ispezione approfondita dei carabinieri ha portato alla luce violazioni della normativa regionale e nazionale in materia di esercizio delle attività ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande. Nello specifico, le inadempienze hanno riguardato, in base agli accertamenti dei militari della compagnia di Formia, la regolarità dei prescritti titoli abilitativi, la conformità strutturale dei locali, il rispetto delle disposizioni di legge relative al subingresso e alle variazioni dell'attività. In conseguenza delle violazioni riscontrate, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative e pecuniarie e contestualmente, quale provvedimento accessorio inderogabile, è stata disposta l'immediata chiusura della struttura ricettiva e la cessazione di tutte le attività esercitate in difetto dei necessari requisiti e delle autorizzazioni previste. La chiusura del complesso, molto frequentato non solo durante la stagione estiva, ha suscitato scalpore in città e nel Golfo. I controlli esercitati sui litorali di Sant'Agostino, ma anche in altri punti della città del Golfo, si inserisce nel quadro dei servizi di monitoraggio e controllo che i carabinieri svolgono nelle zone costiere sull'intero territorio, a presidio della legalità, della regolarità amministrativa e della sicurezza degli utenti e dei consumatori. Cumuli di materiali nascosti tra alberi e vegetazione, scarti edili, elementi metallici e rifiuti di diversa natura. È lo scenario trovato dalla polizia locale di Fondi all'interno di un terreno agricolo trasformato, secondo quanto emerso dai controlli, in un'area di accumulo abusivo. L'operazione si è conclusa con il sequestro di circa 1000 metri quadrati di terreno e con la denuncia del proprietario del fondo. Durante il sopralluogo gli agenti hanno individuato numerosi rifiuti abbandonati all'interno dell'area. Una parte consistente del materiale rinvenuto sarebbe riconducibile ad attività di demolizione e ricostruzione, insieme ad altri oggetti e componenti accumulati all'interno del fondo agricolo. La presenza dei rifiuti era in parte schermata dalla vegetazione, ma gli accertamenti della polizia locale hanno permesso di ricostruire l'estensione dell'area interessata. Terminati i controlli, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell'intero terreno che è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria e il proprietario denunciato nei suoi confronti contestate violazioni della normativa ambientale. Pensava di aver prenotato un appartamento per trascorrere le vacanze a Sperlonga, ma dopo aver versato la caparra ha scoperto che l'immobile pubblicizzato sul web era inesistente. È la truffa denunciata da una donna ai carabinieri della stazione di Bovillernica, che al termine degli accertamenti hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone una donna ritenuta responsabile del raggiro. L'indagine

per ricostruire il percorso del denaro e gli accertamenti hanno consentito di risalire alla intestataria del conto corrente sul quale erano stati accreditati 490 euro. La donna è stata pertanto denunciata all'autorità giudiziaria con l'ipotesi di truffa. Si amplia e si dota di nuovi servizi la stazione ferroviaria di Itri, dove ieri è stato inaugurato il nuovo parcheggio antistante lo scalo, completamente riqualificato, con oltre 55 posti auto, nuovi sottoservizi, cablaggi e tubature e predisposizioni per le future colonnine di ricarica di auto e biciclette elettriche. Sullo stesso piazzale, inoltre, sono già esistenti gli impianti per un eventuale sistema di videosorveglianza. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti l'assessore regionale Elena Palazzo, il sindaco di Itri Andrea Di Biase, i rappresentanti della direzione operativa Stazioni di Rete Ferroviaria Italia. Con l'inaugurazione del parcheggio, ha osservato l'assessore Elena Palazzo, viene garantita una stazione più moderna, funzionale e sicura, che significa un servizio migliore per i cittadini e una porta d'ingresso più accogliente per chi arriva sul nostro territorio. L'intervento sul piazzale si inserisce in un progetto più ampio che riguarda anche il fabbricato per i viaggiatori, con il rifacimento delle facciate, la rifunzionalizzazione della sala d'attesa e la realizzazione di nuovi servizi igienici per il pubblico. Il percorso proseguirà con gli interventi per l'accessibilità e la realizzazione del sovrappasso. Ho seguito questo progetto con particolare attenzione, ha aggiunto l'assessore Palazzo, convocando nei mesi scorsi in regione un tavolo tecnico con Comune, Rete Ferroviaria Italia e i soggetti coinvolti per verificare l'avanzamento del cantiere e affrontare le criticità. Ha quindi rivolto un ringraziamento al sindaco di Biase e all'amministrazione comunale, alla direzione operativa Stazioni di Rete Ferroviaria Italia e a tutti i tecnici impegnati nei lavori di riqualificazione, ricordando che una stazione ferroviaria è un'infrastruttura essenziale e riqualificarla significa investire sulla mobilità, sulla sicurezza, sulla qualità della vita e sull'attrattività di Itri e dell'intero Sud Pontino. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Di Biase per l'incremento dei parcheggi, una stazione di cui fruiscono non solo gli abitanti di Itri, ma anche degli utenti che provengono dalle vicine Gaeta e Formia. Sono stati avviati a Gaeta i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto della passeggiata a mare tra lo snodo viario di Corso Cavour e la Peschiera, un comparto strategico sia sotto il profilo storico sia per la notevole rilevanza paesaggistica e urbanistica. L'amministrazione comunale ha già ultimato gli interventi per i tre precedenti lotti che hanno consentito il restyling di una porzione significativa del lungomare sul lato della Marina. E ora sono partiti i lavori relativi al quarto stralcio dell'opera, che interesseranno un breve tratto compreso tra la zona altezza di piazza Mare all'Arco e la Peschiera. Anche per questo segmento il progetto prevede una serie articolata di opere strutturali e funzionali. In particolare si procederà con la realizzazione di una nuova condotta per lo smaltimento delle acque meteoriche e con la posa di un impianto di irrigazione a servizio del verde. Verranno inoltre realizzati un ulteriore tratto di pista ciclopedonale, una nuova linea di illuminazione pubblica e un muretto di delimitazione progettato in piena continuità estetica e funzionale con quello già posizionato. Si tratta di un tassello significativo per la visione complessiva di riqualificazione della nostra riviera, anche se riguarda un tratto contenuto, sottolinea il sindaco Cristian Leccese. Ogni singolo metro recuperato ha un valore fondamentale per la città. Risolviamo criticità dovute agli anni, apportando una chiara valorizzazione e migliorando al contempo la sicurezza e la fruibilità della zona per residenti e turisti. Grazie all'importante contributo di 2 milioni di euro da parte della Regione Lazio, aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi, saremo poi in grado di completare definitivamente il collegamento tra lo snodo di Corso Cavour e la Peschiera, garantendo continuità, efficienza e decoro a uno degli accessi più suggestivi della città. Gaeta si prepara a vivere una notte di grande musica con una delle voci più riconoscibili del panorama italiano. Questa sera alle 21:45, con ingresso libero, il Molo Santa Maria ospiterà il concerto di Noemi. L'appuntamento rientra nel cartellone di Gaeta Città del Festival e nella rassegna settembre al Molo. Una serata pensata per unire musica, spettacolo e la suggestiva cornice del centro storico. Veronica Scopelliti, in arte Noemi, arriva in città con un repertorio che ha conquistato intere generazioni. A Gaeta Noemi porterà sul palco la sua voce graffiante e il suo stile inconfondibile, un live che promette di trasformare il Molo Santa Maria in un grande teatro affacciato sul mare. Dopo Formia canta Napoli, questa sera Formia canta Roma, altro momento dedicato alla musica popolare, organizzato nel cuore del quartiere di Castellone, presso il Teatro Romano, noto come Lucancelle, dall'associazione Ormi e Cultura e Tradizione.
questa sera alle 21 ci sarà modo di compiere un viaggio nella musica, nelle grandi emozioni di Roma e nel folklore italiano con Salvatore Strano e Federico Lucarini.

0: Anche questa sera, come in quella di ieri, ci sarà spazio anche per gustare alcuni sfizi come pizza e bombe fritte farcite per accompagnare la musica con i sapori della tradizione. Ventotene in festa per Santa Candida, patrona dell'isola. I festeggiamenti sono iniziati già ieri, proseguono oggi alle 15 al Porto Romano, che ospiterà i giochi tradizionali e la gara di 5 mongolfiere su 8. Alle 22 in Piazza Castello, lo spettacolo musicale con il concerto del cantautore Sal Esposito. Domani alle 6.30 i fuochi d'artificio, seguiti alle 7 dal giro per le vie dell'isola della banda musicale di Ventotene. Alle 11.30 la celebrazione eucaristica presieduta Arcivescovo Monsignor Luigi Bari, alle 12 da Piazza De Gasperi il tradizionale lancio delle mongolfiere, alle 17.30 la processione per le vie di Ventotene con la statua di Santa Candida, alle 22 Piazza Castello ospiterà lo spettacolo musicale Disco Ring, le più belle hit del momento, gran finale alle 0.45 al Porto Nuovo con lo spettacolo pirotecnico. Sarà inaugurato oggi alle 18.30 a Formia, nello spazio espositivo del punto IAT al piano terra del comune, con ingresso libero, la mostra di forme instabili dal giornale La Fotografia di Mario Palluzzi, poeta di Priverno, che per la prima volta presenta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. La mostra resterà aperta fino al 1° ottobre.
1: Radio Formia informa.
0: Domani si disputa la terza giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B la capolista Città di Formia, a punteggio pieno, sarà impegnata in trasferta contro lo Sterparo. Gioca in casa Ricinello il Gaeta, che cerca risultato positivo contro la spigolosa formazione dell'Arce. Il Terracina, alla ricerca della prima vittoria stagionale, sarà ospite del Salaria. Gli altri incontri in programma: Real San Basilio Cassino, Pomezia Romulea, Roma City Lodigiani, Vissezze Ferentino, Lupo Frascati Roccasecca e Alatri Monte San Giovanni Campano. Il Formia Futsal debutta oggi pomeriggio nel campionato di Serie A2 Elite Maschile di calcio A5, un traguardo conquistato attraverso un percorso straordinario fatto di 4 promozioni consecutive che ha portato la formazione tirrenica ai vertici nazionali della disciplina. A inaugurare il cammino oggi sarà la futura Reggio Calabria, una compagine prestigiosa indicata tra le protagoniste del torneo. L'allenatore Bagalà dovrà fare i conti con qualche problema fisico di giocatori. Sicuro l'assenza del laterale Camel, fermato un infortunio, resta da valutare la disponibilità di Da Silva, da tempo alle prese con un problema fisico. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi.

non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: era già amore.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Sigilli ad un noto complesso turistico ricettivo sul litorale gaetano di Sant'Agostino per una serie di violazioni accertate dai carabinieri durante un controllo eseguito nello scorso mese di agosto e contestate ora al legale rappresentante della struttura. I militari della compagnia di Formia, a conclusione di una serie di accertamenti finalizzati a verificare il rispetto delle normative vigenti che regolano la gestione di strutture ricettive, hanno contestato diverse violazioni al legale rappresentante del complesso turistico ricettivo ubicato sul litorale di Gaeta ed elevato sanzioni amministrative e pecuniarie. Gli accertamenti dei carabinieri sono stati avviati in seguito ad un precedente controllo eseguito in agosto che ha richiesto una serie di approfondimenti presso gli uffici competenti e comportato anche acquisizioni di natura documentale. In particolare, le verifiche dei carabinieri hanno riguardato diversi aspetti della struttura ricettiva, tra i quali l'attività di ristorazione esercitata al suo interno, dove veniva riscontrato anche lo svolgimento di intrattenimento musicale tipo discoteca. L'ispezione approfondita dei carabinieri ha portato alla luce violazioni della normativa regionale e nazionale in materia di esercizio delle attività ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande. Nello specifico, le inadempienze hanno riguardato, in base agli accertamenti dei militari della compagnia di Formia, la regolarità dei prescritti titoli abilitativi, la conformità strutturale dei locali, il rispetto delle disposizioni di legge relative al subingresso e alle variazioni dell'attività. In conseguenza delle violazioni riscontrate, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative e pecuniarie e contestualmente, quale provvedimento accessorio inderogabile, è stata disposta l'immediata chiusura della struttura ricettiva e la cessazione di tutte le attività esercitate in difetto dei necessari requisiti e delle autorizzazioni previste. La chiusura del complesso, molto frequentato non solo durante la stagione estiva, ha suscitato scalpore in città e nel Golfo. I controlli esercitati sui litorali di Sant'Agostino, ma anche in altri punti della città del Golfo, si inserisce nel quadro dei servizi di monitoraggio e controllo che i carabinieri svolgono nelle zone costiere sull'intero territorio, a presidio della legalità, della regolarità amministrativa e della sicurezza degli utenti e dei consumatori. Cumuli di materiali nascosti tra alberi e vegetazione, scarti edili, elementi metallici e rifiuti di diversa natura. È lo scenario trovato dalla polizia locale di Fondi all'interno di un terreno agricolo trasformato, secondo quanto emerso dai controlli, in un'area di accumulo abusivo. L'operazione si è conclusa con il sequestro di circa 1000 metri quadrati di terreno e con la denuncia del proprietario del fondo. Durante il sopralluogo gli agenti hanno individuato numerosi rifiuti abbandonati all'interno dell'area. Una parte consistente del materiale rinvenuto sarebbe riconducibile ad attività di demolizione e ricostruzione, insieme ad altri oggetti e componenti accumulati all'interno del fondo agricolo. La presenza dei rifiuti era in parte schermata dalla vegetazione, ma gli accertamenti della polizia locale hanno permesso di ricostruire l'estensione dell'area interessata. Terminati i controlli, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell'intero terreno, che è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, e il proprietario denunciato nei suoi confronti contestate violazioni della normativa ambientale. Pensava di aver prenotato un appartamento per trascorrere le vacanze a Sperlonga, ma dopo aver versato la caparra ha scoperto che l'immobile pubblicizzato sul web era inesistente. È la truffa denunciata da una donna ai carabinieri della stazione di Bovillernica, che al termine degli accertamenti hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone una donna ritenuta responsabile del raggiro. L'indagine è partita alla fine di agosto dopo la denuncia querela presentata dalla vittima. Secondo quanto ricostruito ai militari, la donna aveva trovato online un annuncio relativo all'affitto estivo di un immobile a Sperlonga. Convinta di avere a che fare con la legittima proprietaria, si era accordata per la locazione e aveva versato 490 euro tramite bonifico bancario come caparra confirmatoria. Soltanto successivamente ha scoperto che l'appartamento indicato nell'annuncio non esisteva e che l'inserzionista era nel frattempo diventata irreperibile. I carabinieri hanno quindi

e sono già esistenti gli impianti per un eventuale sistema di videosorveglianza. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti l'assessore regionale Elena Palazzo, il sindaco di Itria Andrea Di Biase, i rappresentanti della direzione operativa stazioni di Rete Ferroviaria Italia. Con l'inaugurazione del parcheggio, ha osservato l'assessore Elena Palazzo, viene garantita una stazione più moderna, funzionale e sicura, che significa un servizio migliore per i cittadini e una porta d'ingresso più accogliente per chi arriva sul nostro territorio. L'intervento sul piazzale si inserisce in un progetto più ampio che riguarda anche il fabbricato per i viaggiatori, con il rifacimento delle facciate, la rifunzionalizzazione della sala d'attesa e la realizzazione di nuovi servizi igienici per il pubblico. Il percorso proseguirà con gli interventi per l'accessibilità e la realizzazione del sovrappasso. Ho seguito questo progetto con particolare attenzione, ha aggiunto l'assessore Palazzo, convocando nei mesi scorsi in Regione un tavolo tecnico con Comune, Rete Ferroviaria Italia e i soggetti coinvolti per verificare l'avanzamento del cantiere e affrontare le criticità. Ha quindi rivolto un ringraziamento al sindaco Di Biase e all'amministrazione comunale, alla direzione operativa stazione di Rete Ferroviaria Italia e a tutti i tecnici impegnati nei lavori di riqualificazione, ricordando che una stazione ferroviaria è un'infrastruttura essenziale e riqualificarla significa investire sulla mobilità, sulla sicurezza, sulla qualità della vita e sull'attrattività di Itri e dell'intero Sud Pontino. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Di Biase per l'incremento dei parcheggi, una stazione di cui fruiscono non solo gli abitanti di Itri, ma anche molti degli utenti che provengono dalle vicine Gaeta e Formia. Sono stati avviati a Gaeta i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto della passeggiata a mare tra lo snodo viario di Corso Cavour e la Peschiera, un comparto strategico sia sotto il profilo storico sia per la notevole rilevanza paesaggistica e urbanistica. L'amministrazione comunale ha già ultimato gli interventi per i tre precedenti lotti che hanno consentito il restyling di una porzione significativa del lungomare sul lato della marina e ora sono partiti i lavori relativi al quarto stralcio dell'opera che interesseranno un breve tratto compreso tra la zona altezza di piazza Mare all'Arco e la Peschiera. Anche per questo segmento il progetto prevede una serie articolata di opere strutturali e funzionali. In particolare si procederà con la realizzazione di una nuova condotta per lo smaltimento delle acque meteoriche e con la posa di un impianto di irrigazione a servizio del verde. Verranno inoltre realizzati un ulteriore tratto di pista ciclopedonale, una nuova linea di illuminazione pubblica e un muretto di delimitazione progettato in piena continuità estetica e funzionale con quello già posizionato. Si tratta di un tassello significativo per la visione complessiva di riqualificazione della nostra riviera, anche se riguarda un tratto contenuto, sottolinea il sindaco Cristian Leccese. Ogni singolo metro recuperato ha un valore fondamentale per la città. Risolviamo criticità dovute agli anni, apportando una chiara valorizzazione e migliorando al contempo la sicurezza e la fruibilità della zona per residenti e turisti. Grazie ad un importante contributo di 2 milioni di euro da parte della Regione Lazio, aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi, saremo poi in grado di completare definitivamente il collegamento tra lo snodo di Corso Cavour e la Peschiera, garantendo continuità, efficienza e decoro a uno degli accessi più suggestivi della città. Gaeta si prepara a vivere una notte di grande musica con una delle voci più riconoscibili del panorama italiano. Questa sera alle 21.45, con ingresso libero, il Molo Santa Maria ospiterà il concerto di Noemi. L'appuntamento rientra nel cartellone di Gaeta Città del Festival e nella rassegna a settembre al Molo. Una serata pensata per unire musica, spettacolo e la suggestiva cornice del centro storico. Veronica Scopelliti, in arte Noemi, arriva in città con un repertorio che ha conquistato intere generazioni. A Gaeta Noemi porterà sul palco la sua voce graffiante e il suo stile inconfondibile, un live che promette di trasformare il Molo Santa Maria in un grande teatro affacciato sul mare. Dopo Formia canta Napoli, questa sera Formia canta Roma, altro momento dedicato alla musica popolare organizzato nel cuore del quartiere di Castellone presso il Teatro Romano noto come Lucancelle dall'associazione Ormie Cultura e Tradizione. Questa sera alle 21 ci sarà modo di compiere un viaggio nella musica, nelle grandi emozioni di Roma e nel folklore italiano con Salvatore Strano e Federico Lucarini. Anche questa sera, come in quella di ieri, ci sarà spazio anche per gustare alcuni sfizi come pizza e bombe fritte farcite per accompagnare la musica con i sapori della tradizione.
Ventotene in festa per Santa Candida, patrona dell'isola. I festeggiamenti sono iniziati già ieri, proseguono oggi alle 15 al Porto Romano, che ospiterà i giochi tradizionali e la gara di 5 mongolfiere su 8. Alle 22 in Piazza Castello, spettacolo musicale con il concerto del cantautore Sal Esposito. Domani alle 6.30 i fuochi d'artificio, seguiti alle 7 dal giro per le

0: dell'isola della banda musicale di Ventotene. Alle 11.30 la celebrazione eucaristica, presieduta dal arcivescovo Monsignor Luigi Bari. Alle 12 da piazza De Gasperi il tradizionale lancio delle mongolfiere. Alle 17.30 la processione per le vie di Ventotene con la statua di Santa Candida. Alle 22 piazza Castello ospiterà lo spettacolo musicale Disco Ring, le più belle hit del momento. Gran finale alle 0.45 al Porto Nuovo con lo spettacolo pirotecnico.
1: Radio Formia informa.
0: Domani si disputa la terza giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, la capolista Città di Formia, a punteggio pieno, sarà impegnata in trasferta contro lo Sterparo. Gioca in casa Riciniello il Gaeta, che cerca risultato positivo contro la spigolosa formazione dell'Arce. Il Terracina, alla ricerca della prima vittoria stagionale, sarà ospite del Salaria. Gli altri incontri in programma: Real San Basilio Cassino, Pomezia Romulea, Roma Lodigiani, Vissezze Ferentino, Lupo Frascati Roccasecca e Alatri Monte San Giovanni Campano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica, che mangi?
1: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.

0: Livorno.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, e ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
3: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Sigilli ad un noto complesso turistico ricettivo sui litorali gaetano di Sant'Agostino per una serie di violazioni accertate dai carabinieri durante un controllo eseguito nello scorso mese di agosto e contestate ora al legale rappresentante della struttura. I militari della compagnia di Formia, a conclusione di una serie di accertamenti finalizzati a verificare il rispetto delle normative vigenti che regolano la gestione di strutture ricettive, hanno contestato diverse violazioni al legale rappresentante del complesso turistico ricettivo ubicato sul litorale di Gaeta ed elevato sanzioni amministrative e pecuniarie. Gli accertamenti dei carabinieri sono stati avviati in seguito ad un precedente controllo eseguito in agosto che ha richiesto una serie di approfondimenti presso gli uffici competenti e comportato anche acquisizioni di natura documentale. In particolare, le verifiche dei carabinieri hanno riguardato diversi aspetti della struttura ricettiva, tra i quali l'attività di ristorazione esercitata al suo interno, dove veniva riscontrato anche lo svolgimento di intrattenimento musicale tipo discoteca. L'ispezione approfondita dei carabinieri ha portato alla luce violazioni della normativa regionale e nazionale in materia di esercizio delle attività ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande. Nello specifico, le inadempienze hanno riguardato, in base agli accertamenti dei militari della compagnia di Formia, la regolarità dei prescritti titoli abilitativi, la conformità strutturale dei locali, il rispetto delle disposizioni di legge relative al subingresso e alle variazioni dell'attività. In conseguenza delle violazioni riscontrate, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative pecuniarie e contestualmente, quale provvedimento accessorio inderogabile, è stata disposta l'immediata chiusura della struttura ricettiva e la cessazione di tutte le attività esercitate in difetto dei necessari requisiti e delle autorizzazioni previste. La chiusura del complesso, molto frequentato non solo durante la stagione estiva, ha suscitato scalpore in città e nel Golfo. I controlli esercitati sui litorali di Sant'Agostino, ma anche in altri punti della città del Golfo, si inserisce nel quadro dei servizi di monitoraggio e controllo che i carabinieri svolgono nelle zone costiere sull'intero territorio, a presidio della legalità, della regolarità amministrativa e della sicurezza degli utenti e dei consumatori. Cumuli di materiali nascosti tra alberi e vegetazione, scarti edili, elementi metallici e rifiuti di diversa natura. È lo scenario trovato dalla polizia locale di Fondi all'interno di un terreno agricolo trasformato, secondo quanto emerso dai controlli, in un'area di accumulo abusivo. L'operazione si è conclusa con il sequestro di circa 1000 metri quadrati di terreno e con la denuncia del proprietario del fondo. Durante il sopralluogo gli agenti hanno individuato numerosi rifiuti abbandonati all'interno dell'area. Una parte consistente del materiale rinvenuto sarebbe riconducibile ad attività di demolizione e ricostruzione, insieme ad altri oggetti e componenti accumulati all'interno del fondo agricolo. La presenza dei rifiuti era in parte schermata dalla vegetazione, ma gli accertamenti della polizia locale hanno permesso di ricostruire l'estensione dell'area interessata. Terminati i controlli, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell'intero terreno che è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria e il proprietario denunciato nei suoi confronti contestate violazioni della normativa ambientale. Pensava di aver prenotato un appartamento per trascorrere le vacanze a Sperlonga, ma dopo aver versato la caparra ha scoperto che l'immobile pubblicizzato sul web era inesistente. È la truffa denunciata da una donna ai carabinieri della stazione di Bovillernica, che al termine degli accertamenti hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone una donna ritenuta responsabile del raggiro. L'indagine è partita alla fine di agosto dopo la denuncia querela presentata dalla vittima. Secondo quanto ricostruito ai militari, la donna aveva trovato online un annuncio relativo all'affitto estivo di un immobile a Sperlonga. Convinta di avere a che fare con la legittima proprietaria, si era accordata per la locazione e aveva versato 490 euro tramite bonifico bancario come caparra confirmatoria. Soltanto successivamente ha scoperto che l'appartamento indicato nell'annuncio non esisteva e che l'inserzionista era nel frattempo diventata irreperibile. I carabinieri hanno quindi avviato verifiche telematiche e bancarie per ricostruire il percorso del denaro e gli accertamenti hanno consentito di risalire alla intestataria del conto corrente sul quale erano stati accreditati 490 euro. La donna è stata pertanto denunciata all'autorità giudiziaria con l'ipotesi di truffa. Si amplia e si dota di nuovi servizi la stazione ferroviaria di Itri, dove ieri è stato inaugurato il nuovo parcheggio antistante lo scalo, completamente riqualificato, con oltre 55 posti auto, nuovi sottoservizi, cablaggi e tubature e predisposizioni per le future colonnine di ricarica di auto e biciclette elettriche. Sullo stesso piazzale, inoltre, sono già esistenti gli impianti per un eventuale sistema di videosorveglianza. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti l'assessore regionale Elena Palazzo, il sindaco di Itri Andrea Di Biase, i rappresentanti della direzione operativa stazioni di Rete Ferroviaria Italia. Con l'inaugurazione del parcheggio, ha osservato l'assessore Elena Palazzo, viene garantita una stazione più moderna, funzionale e sicura, che significa un servizio migliore per i cittadini e una porta d'ingresso più accogliente per chi arriva sul nostro territorio. L'intervento sul piazzale si inserisce in un progetto più ampio che riguarda anche il fabbricato per i viaggiatori, con il rifacimento delle facciate, la rifunzionalizzazione della sala d'attesa e la realizzazione di nuovi servizi igienici per il pubblico. Il percorso proseguirà con gli interventi per l'accessibilità e la realizzazione del sovrappasso. Ho seguito questo progetto con particolare attenzione, ha aggiunto l'assessore Palazzo, convocando nei mesi scorsi in regione un tavolo tecnico con Comune, Rete Ferroviaria Italia e i soggetti coinvolti per verificare l'avanzamento del cantiere e affrontare le criticità. Ha quindi rivolto un ringraziamento al sindaco Di Biase e all'amministrazione comunale, alla direzione operativa stazione di Rete Ferroviaria Italia e a tutti i tecnici impegnati nei lavori di riqualificazione, ricordando che una stazione ferroviaria è un'infrastruttura essenziale e riqualificarla significa investire sulla mobilità, sulla sicurezza, sulla qualità della vita e sull'attrattività di Itri e dell'intero Sud Pontino. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Di Biase per l'incremento dei parcheggi, una stazione di cui fruiscono non solo gli abitanti di Itri, ma anche molti degli utenti che provengono dalle vicine Gaeta e Formia. Sono stati avviati a Gaeta i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto della passeggiata a mare tra lo snodo viario di Corso Cavour e la Peschiera, un comparto strategico sia sotto il profilo storico sia per la notevole rilevanza paesaggistica e urbanistica. L'amministrazione comunale ha già ultimato gli interventi per i tre precedenti lotti che hanno consentito il restyling di una porzione significativa del lungomare sul lato della marina e ora sono partiti i lavori relativi al quarto stralcio dell'opera che interesseranno un breve tratto compreso tra la zona altezza di piazza Mare all'Arco e la Peschiera. Anche per questo segmento il progetto prevede una serie articolata di opere strutturali e funzionali. In particolare si procederà con la realizzazione di una nuova condotta per lo smaltimento delle acque meteoriche e con la posa di un impianto di irrigazione a servizio del verde. Verranno inoltre realizzati un ulteriore tratto di pista ciclopedonale, una nuova linea di illuminazione pubblica e un muretto di delimitazione progettato in piena continuità estetica e funzionale con quello già posizionato. Si tratta di un tassello significativo per la visione complessiva di riqualificazione della nostra riviera, anche se riguarda un tratto contenuto, sottolinea il sindaco Cristian Leccese. Ogni singolo metro recuperato ha un valore fondamentale per la città. Risolviamo criticità dovute agli anni, apportando una chiara valorizzazione e migliorando al contempo la sicurezza e la fruibilità della zona per residenti e turisti. Grazie a un importante contributo di 2 milioni di euro da parte della Regione Lazio, aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi, saremo poi in grado di completare definitivamente il collegamento tra lo snodo di Corso Cavour e la Peschiera, garantendo continuità, efficienza e decoro a uno degli accessi più suggestivi della città. Gaeta si prepara a vivere una notte di grande musica con una delle voci più riconoscibili del panorama italiano. Questa sera alle 21.45, con ingresso libero, il Molo Santa Maria ospiterà il concerto di Noemi. L'appuntamento rientra nel cartellone di Gaeta Città del Festival e nella rassegna settembre al Molo. Una serata pensata per unire musica, spettacolo e la suggestiva cornice del centro storico. Veronica Scopelliti, in arte Noemi, arriva in città con un repertorio che ha conquistato intere generazioni. A Gaeta Noemi porterà sul palco la sua voce graffiante e il suo stile inconfondibile, un live che promette di trasformare il Molo Santa Maria in un grande teatro affacciato sul mare. Dopo Formia canta Napoli, questa sera Formia canta Roma, altro momento dedicato alla musica popolare organizzato nel cuore del quartiere di Castellone presso il Teatro Romano noto come Lucancelle dall'associazione Ormie Cultura e Tradizione. Questa sera alle 21 ci sarà modo di compiere un viaggio nella musica, nelle grandi emozioni di Roma e nel folklore italiano con Salvatore Strano e Federico Lucarini. Anche questa sera, come in quella di ieri, ci sarà spazio anche per gustare alcuni sfizi come pizza e bombe fritte farcite per accompagnare la musica con i sapori della tradizione. Ventotene in festa per Santa Candida, patrona dell'isola. I festeggiamenti sono iniziati già ieri, proseguono oggi alle 15 al Porto Romano che ospiterà i giochi tradizionali e la gara di 5 mongolfiere su 8. Alle 22 in Piazza Castello lo spettacolo musicale con il concerto del cantautore Sal Esposito. Domani alle 6.30 i fuochi d'artificio, seguiti alle 7 dal giro per le vie dell'isola della banda musicale di Ventotene. Alle 11.30 la celebrazione eucaristica presieduta dal arcivescovo Monsignor Luigi Bari. Alle 12 da Piazza De Gasperi il tradizionale lancio delle mongolfiere. Alle 17.30 la processione per le vie di Ventotene con la statua di Santa Candida. Alle 22 Piazza Castello ospiterà lo spettacolo musicale Disco Ring, le più belle hit del momento. Gran finale alle 0.45 al Porto Nuovo con lo spettacolo pirotecnico.
3: Radio Formia informa.
2: Domani si disputa la terza giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B la capolista Città di Formia, a punteggio pieno, sarà impegnata in trasferta contro lo Sterparo. Gioca in casa Ricinello il Gaeta, che cerca risultato positivo contro la spigolosa formazione dell'Arce. Il Terracina, alla ricerca della prima vittoria stagionale, sarà ospite del Salaria. Gli altri incontri in programma: Real San Basilio Cassino, Pomezia Romulea, Roma City Lodigiani, Vissezze Ferentino, Luva Frascati Roccasecca e Alatri Monte San Giovanni Campano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: era già amore.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: signore.
1: Radio Formia.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Sigilli ad un noto complesso turistico ricettivo sul litorale gaetano di Sant'Agostino per una serie di violazioni accertate dai carabinieri durante un controllo eseguito nello scorso mese di agosto e contestate ora al legale rappresentante della struttura. I militari della compagnia di Formia, a conclusione di una serie di accertamenti finalizzati a verificare il rispetto delle normative vigenti che regolano la gestione di strutture ricettive, hanno contestato diverse violazioni al legale rappresentante del complesso turistico ricettivo ubicato sul litorale di Gaeta ed elevato sanzioni amministrative e pecuniarie. Gli accertamenti dei carabinieri sono stati avviati in seguito ad un precedente controllo eseguito in agosto che ha richiesto una serie di approfondimenti presso gli uffici competenti e comportato anche acquisizioni di natura documentale. In particolare, le verifiche dei carabinieri hanno riguardato diversi aspetti della struttura ricettiva, tra i quali l'attività di ristorazione esercitata al suo interno, dove veniva riscontrato anche lo svolgimento di intrattenimento musicale tipo discoteca. L'ispezione approfondita dei carabinieri ha portato alla luce violazioni della normativa regionale e nazionale in materia di esercizio delle attività ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande. Nello specifico, le inadempienze hanno riguardato, in base agli accertamenti dei militari della compagnia di Formia, la regolarità dei prescritti titoli abilitativi, la conformità strutturale dei locali, il rispetto delle disposizioni di legge relative al subingresso e alle variazioni dell'attività. In conseguenza delle violazioni riscontrate, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative e pecuniarie e contestualmente, quale provvedimento accessorio inderogabile, è stata disposta l'immediata chiusura della struttura ricettiva e la cessazione di tutte le attività esercitate in difetto dei necessari requisiti e delle autorizzazioni previste. La chiusura del complesso, molto frequentato non solo durante la stagione estiva, ha suscitato scalpore in città e nel Golfo. I controlli esercitati sui litorali di Sant'Agostino, ma anche in altri punti della città del Golfo, si inserisce nel quadro dei servizi di monitoraggio e controllo che i carabinieri svolgono nelle zone costiere sull'intero territorio, a presidio della legalità, della regolarità amministrativa e della sicurezza degli utenti e dei consumatori. Cumuli di materiali nascosti tra alberi e vegetazione, scarti edili, elementi metallici e rifiuti di diversa natura. È lo scenario trovato dalla polizia locale di Fondi all'interno di un terreno agricolo trasformato, secondo quanto emerso dai controlli, in un'area di accumulo abusivo. L'operazione si è conclusa con il sequestro di circa 1000 metri quadrati di terreno e con la denuncia del proprietario del fondo. Durante il sopralluogo gli agenti hanno individuato numerosi rifiuti abbandonati all'interno dell'area. Una parte consistente del materiale rinvenuto sarebbe riconducibile ad attività di demolizione e ricostruzione, insieme ad altri oggetti e componenti accumulati all'interno del fondo agricolo. La presenza dei rifiuti era in parte schermata dalla vegetazione, ma gli accertamenti della polizia locale hanno permesso di ricostruire l'estensione dell'area interessata. Terminati i controlli, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell'intero terreno che è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria e il proprietario denunciato nei suoi confronti contestate violazioni della normativa ambientale. Pensava di aver prenotato un appartamento per trascorrere le vacanze a Sperlonga, ma dopo aver versato la caparra ha scoperto che l'immobile pubblicizzato sul web era inesistente. È la truffa denunciata una donna ai carabinieri della stazione di Bovillernica, che al termine degli accertamenti hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone una donna ritenuta responsabile del raggiro. L'indagine è partita alla fine di agosto dopo la denuncia querela presentata dalla vittima. Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna aveva trovato online un annuncio relativo all'affitto estivo di un immobile a Sperlonga. Convinta di avere a che fare con la legittima proprietaria, si era accordata per la locazione e aveva versato 490 euro tramite bonifico bancario come caparra confirmatoria. Soltanto successivamente ha scoperto che l'appartamento indicato nell'annuncio non esisteva e che l'inserzionista era nel frattempo diventata irreperibile. I carabinieri hanno quindi avviato verifiche telematiche e bancarie per ricostruire il percorso del denaro e gli accertamenti hanno consentito di risalire alla intestataria del conto corrente sul quale erano stati accreditati 490 euro. La donna è stata pertanto denunciata all'autorità giudiziaria con l'ipotesi di truffa. Si amplia e si dota di nuovi servizi la stazione ferroviaria di Itri, dove ieri è stato inaugurato il nuovo parcheggio antistante lo scalo, completamente riqualificato, con oltre 55 posti auto, nuovi sottoservizi, cablaggi e tubature e predisposizioni per le future colonnine di ricarica di auto e biciclette elettriche. Sullo stesso piazzale, inoltre, sono già esistenti gli impianti per un eventuale sistema di videosorveglianza. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti l'assessore regionale Elena Palazzo, il sindaco di Itri Andrea Di Biase, i rappresentanti della direzione operativa stazioni di Rete Ferroviaria Italia. Con l'inaugurazione del parcheggio, ha osservato l'assessore Elena Palazzo, viene garantita una stazione più moderna, funzionale e sicura, che significa un servizio migliore per i cittadini e una porta d'ingresso più accogliente per chi arriva sul nostro territorio. L'intervento sul piazzale si inserisce in un progetto più ampio che riguarda anche il fabbricato per i viaggiatori, con il rifacimento delle facciate, la rifunzionalizzazione della sala d'attesa e la realizzazione di nuovi servizi igienici per il pubblico. Il percorso proseguirà con gli interventi per l'accessibilità e la realizzazione del sovrappasso. Ho seguito questo progetto con particolare attenzione, ha aggiunto l'assessore Palazzo, convocando

0: dei parcheggi, una stazione di cui fruiscono non solo gli abitanti di Itri, ma anche molti degli utenti che provengono dalle vicine Gaeta e Formia. Sono stati avviati a Gaeta i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto della passeggiata a mare tra lo snodo viario di Corso Cavour e la Peschiera, un comparto strategico sia sotto il profilo storico sia per la notevole rilevanza paesaggistica e urbanistica. L'amministrazione comunale ha già ultimato gli interventi per i tre precedenti lotti che hanno consentito il restyling di una porzione significativa del lungomare sul lato della marina. E ora sono partiti i lavori relativi al quarto stralcio dell'opera, che interesseranno un breve tratto compreso tra la zona altezza di Piazza Mare all'Arco e la Peschiera. Anche per questo segmento il progetto prevede una serie articolata di opere strutturali e funzionali. In particolare si procederà con la realizzazione di una nuova condotta per lo smaltimento delle acque meteoriche e con la posa di un impianto di irrigazione a servizio del verde. Verranno inoltre realizzati un ulteriore tratto di pista ciclopedonale, una nuova linea di illuminazione pubblica e un muretto di delimitazione progettato in piena continuità estetica e funzionale con quello già posizionato. Si tratta di un tassello significativo per la visione complessiva di riqualificazione della nostra riviera, anche se riguarda un tratto contenuto, sottolinea il sindaco Cristian Leccese. Ogni singolo metro recuperato ha un valore fondamentale per la città. Risolviamo criticità dovute agli anni, apportando una chiara valorizzazione e migliorando al contempo la sicurezza e la fruibilità della zona per residenti e turisti. Grazie ad un importante contributo di 2 milioni di euro da parte della Regione Lazio, aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi, saremo poi in grado di completare definitivamente il collegamento tra lo snodo di Corso Cavour e la Peschiera, garantendo continuità, efficienza e decoro a uno degli accessi più suggestivi della città. Gaeta si prepara a vivere una notte di grande musica con una delle voci più riconoscibili del panorama italiano. Questa sera alle 21.45, con ingresso libero, il Molo Santa Maria ospiterà il concerto di Noemi. L'appuntamento rientra nel cartellone di Gaeta Città del Festival e nella rassegna settembre al Molo. Una serata pensata per unire musica, spettacolo e la suggestiva cornice del centro storico. Veronica Scopelliti, in arte Noemi, arriva in città con un repertorio che ha conquistato intere generazioni. A Gaeta, Noemi porterà sul palco la sua voce graffiante e il suo stile inconfondibile, un live che promette di trasformare il Molo Santa Maria in un grande teatro affacciato sul mare. Dopo Formia canta Napoli, questa sera Formia canta Roma, altro momento dedicato alla musica popolare, organizzato nel cuore del quartiere di Castellone, presso il Teatro Romano, noto come Lucancelle, dall'associazione Ormi e Cultura e Tradizione. Questa sera, alle 21, ci sarà modo di compiere un viaggio nella musica, nelle grandi emozioni di Roma e nel folklore italiano con Salvatore Strano e Federico Lucarini. Anche questa sera, come in quella di ieri, ci sarà spazio anche per gustare alcuni sfizi come pizza e bombe fritte farcite per accompagnare la musica con i sapori della tradizione. Ventotene in festa per Santa Candida, patrona dell'isola. I festeggiamenti sono iniziati già ieri, proseguono oggi alle 15 al Porto Romano, che ospiterà i giochi tradizionali e la gara di 5 mongolfiere su 8. Alle 22 in Piazza Castello, lo spettacolo musicale con il concerto del cantautore Sal Esposito. Domani alle 6.30 i fuochi d'artificio, seguiti alle 7 dal giro per le vie dell'isola della banda musicale di Ventotene. Alle 11.30 la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Monsignor Luigi Bari. Alle 12 da Piazza De Gasperi il tradizionale lancio delle mongolfiere. Alle 17.30 la processione per le vie di Ventotene con la statua di Santa Candida. Alle 22 Piazza Castello ospiterà lo spettacolo musicale Disco Ring, le più belle hit del momento. Gran finale alle 0.45 al Porto Nuovo con lo spettacolo pirotecnico.
1: Radio Formia informa.
0: Domani si disputa la terza giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, la capolista Città di Formia, a punteggio pieno, sarà impegnata in trasferta contro lo Sterparo. Gioca in casa Riciniello il Gaeta, che cerca il risultato positivo contro la spigolosa formazione dell'Arce. Il Terracina, alla ricerca della prima vittoria stagionale, sarà ospite del Salaria. Gli altri incontri in programma: Real San Basilio Cassino, Pomezia Romulea, Roma City Lodigiani, Vissezze Ferentino, Lupo Frascati Roccasecca e Alatri Monte San Giovanni Campano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome.

0: Radio Fort.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance con DJ Vitaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Aria Dance
3: con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Aria Dance. I migliori successi mixati da DJ Fidel.
1: Radio Formia.
2: Cause I don't wanna hear it. Just get